cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

sanno tutti che in casa che crolla tutto ed io sono morto e nessuno se ne è accorto, lo sanno tutti.

Ante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Radio Subasio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

Non voglio dire fredda, in questo 19 maggio, anche se i 10 gradi di queste parti non è che lasciano grandi scelte. Buongiorno impavidi, buongiorno amici, buon martedì da Vera Torrisi, da Radio Subasio, insieme fino alle 7 di questo 19 maggio 2026, appunto con un Claudio Baglioni protagonista della collection che ci ricorda di vivere, no, il momento, perché la vita è adesso, appunto come cantava fino a qualche secondo fa. Buongiorno, il vostro momento, vi va di darci, che ne so, un'istantanea di questo vostro momento, di questo 19 maggio?

la vostra compagna al lavoro, dai, fatemi sapere un po' di più del vostro, di questo vostro momento del mattino. 3 480 75 80 60, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Dai, tra poco vi leggo e vi ascolto. Intanto questo duetto che ci piace tanto, Cioffi e Noemi insieme, questa è Farfalle nello stomaco su Radio Subasio.

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: su Radio Subasio, anche 883 e Max Pezzali. Buongiorno, buongiorno. I vostri messaggi al 348-0758060. Vi ho chiesto un'istantanea del vostro momento, di questo momento, questa mattina. Dove siete? Chi siete? Riccardo da Fermo, in viaggio col mio collega, scrive Francesco, per lavoro verso Venezia. E allora buon viaggio. Fatemi salutare anche Deborah, che scrive: sono al lavoro da un'ora, come tutti i santi giorni. Ciao Deborah.
1: Sono Sabrina, sono di Catania e sto rientrando adesso ascoltandovi dall'aeroporto, che ho accompagnato mio marito che parte per iniziare la sua settimana di lavoro.
0: Hai capito?
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata anche a
2: te.
0: Ciao, poi
2: buongiorno, sono Stefano dalla provincia di Fermo.
0: Ciao Stefano.
2: Vi ascolto tutte le mattine quando vado al lavoro, sempre a quest'ora. Sto andando al lavoro in un supermercato e vi auguro una buona giornata a tutti. Saluto a tutti, ciao.
0: Ciao Stefano, grazie per averci lasciato questo tuo messaggio vocale. Ancora, ultimo messaggio, chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno Vera, buongiorno a tutti gli amici di Subasio, da Valerio Bombardino di Subiaco e da Mimmo.
0: Ciao.
3: Siamo qua noi sulla Roma Fiumicino, direzione aeroporto di Fiumicino.
0: Ah sì?
3: E dove andiamo?
0: Dove?
3: Partiamo? Dove andiamo? Dove andiamo?
0: Dai!
3: Vediamo se indovinate?
0: Non lo so.
3: A scaricare il camion.
0: Ah, ecco.
3: Mai una gioia!
0: Ma no,
3: buona giornata a tutti! Da Bombardino e da Mimmo, Radio Subasio.
0: E dai, dai, mi piace questa vostra allegria. Grazie Bombardino. 3480758060, se vi va di passare da queste parti e darci il vostro buongiorno. Intanto c'è Laura Pausini.

Backstreet Boys questa mattina su Radio Subasio e tutti svegli. Il suo nome è Trump, Donald Trump. A poche ore dall'annuncio dell'apertura dei casting per il prossimo film di James Bond, la Casa Bianca ha diffuso sui social un'immagine generata dall'intelligenza artificiale del presidente appunto americano Donald Trump, raffigurato come 007 in un finto poster cinematografico. E non è la prima volta che Donald Trump condivide foto generate appunto dall'intelligenza artificiale sui social media. Tra i precedenti, quella per esempio del Papa in una posa simile a quella di Cristo mentre guarisce un malato, memorabile anche l'immagine che ritraeva il tycoon vestito da mandaloriano con accanto Baby Yoda. Insomma, riuscirà Donald a cambiare l'iconica frase di 007? No, credo di no. Allora, questa mattina mi piace soffermarmi su appunto il mio nome è Bond, James Bond, sulle frasi, le frasi iconiche, no, che rimangono per sempre del cinema oppure delle serie TV. Qual è la frase che ricordate, quella iconica che insomma vi è rimasta impressa cinematografica del grande schermo ma anche del piccolo schermo? 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi anche vocali. Intanto si appresta la nuova stagione con nuova musica, torna Irama e questa è la sua Cabana.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Weekend è già passato da diverse ore, non è una buona scusa per non cantare questa, tra virgolette, novità che sentiamo ormai da qualche giorno. Saif, e questa è la sua buona

Midjour su Radio Subasio in Tutti Svegli. Il suo nome è Donald Trump, diciamola bene. A poche ore dall'annuncio dell'apertura dei casting per il prossimo film di James Bond, la Casa Bianca ha diffuso sui social un'immagine generata dall'intelligenza artificiale in cui il presidente Donald Trump è raffigurato come 007. Non è la prima volta che Donald Trump condivide foto generate dall'intelligenza artificiale, ma la frase è iconica, no? Di 007. Allora questa mattina vi chiedo: certe frasi rimangono per sempre, certe frasi del grande schermo come del piccolo schermo, frasi iconiche del cinema oppure delle serie TV che vi sono rimaste impresse, che insomma volete citare questa mattina? 3 480 75 80 60, il vostro nome, messaggi vocali WhatsApp e Telegram, il vostro nome appunto e la frase, il film a cui si riferiscono.

0: mentre fa la sua cyclette, sta facendo la sua solita passeggiata mattutina per rimettersi in movimento. Ciao, buona giornata. Poi chi c'è? Sentiamo.
1: Buongiorno Vera. Sto andando al lavoro, come sì, tutte le mattine vi ascolto, sono il guerriero di Afragola, sì, guerriero perché sono un militare e sto andando al lavoro.
0: Ciao allora guerriero, vi ho chiesto a proposito di frasi di guerrieri, insomma di personaggi iconici, frasi iconiche del cinema o della serie TV in merito a insomma un ultimo poster di Donald Trump che sulle sue pagine social, sulle pagine social della Casa Bianca ha inserito un'immagine in cui lui veste i panni di James Bond, quindi il suo nome è Trump, Donald Trump. L'iconica frase, altre iconiche frasi che vi sono rimaste impresse, dai, citiamole questa mattina al 348 075 80 60.
2: Buongiorno Vera, buongiorno Subasio, Fabio direzione Roma. Vabbè, le frasi sarebbero miliardi, certo, uno se dimentica,
0: sì,
2: però diciamo che questi giorni dove ricade il quarantennale di Top Gun, era bella quella dove Kelly McGillis nel briefing con Maverick e Goose gli fa: e che cosa facevate lì sopra voi in volo rovesciato in accelerazione di 4G? Goose, comunicavamo.
3: Presente il dito?
4: Sì, so cosa significa Goose.
3: mi spiace, il dito non voleva.
0: Comunicavano col dito.
2: Ah,
0: sognavi Maverick, comunicavano col dito. Grazie, ciao. Poi.
5: Vera, buongiorno Marco.
0: Ciao.
5: Una delle frasi più mitiche nel film Il Corvo: non potrà piovere per sempre.
0: Già, e questa direi che è anche una frase, come dire, filosofica. 3 4 8 0 7 5 80 60.

Bellissimissima Alfa dal 2023. Buongiorno amici, buon martedì a tutti. Tra le cose più belle dell'ultimo periodo c'è sicuramente Fulminacci e il suo nuovo singolo. Noi lo riascoltiamo con quella che è stata la canzone, anche questa premiata all'ultimo festival di Sanremo, Stupida Sfortuna.

0: L'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo. Le 6, buongiorno.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente. Nelle discussioni con l'Iran ci sono sviluppi positivi e ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo, lo dice il presidente americano Trump. Teheran deve però rinunciare al nucleare, avverte. A stretto giro la replica del ministro iraniano Arachki. È una richiesta eccessiva. Sparatoria nella maggiore moschea di San Diego in California. Il bilancio è di almeno 3 vittime, oltre ai 2 aggressori di 17 e 19 anni, ritrovati senza vita all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Sarebbero stati trovati messaggi anti-Islam. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Si muove il governo con il ministro Tajani che chiede il rilascio immediato dei connazionali. Il caso di Modena rinviata ad oggi l'udienza per la convalida del fermo di Salim El Kudri, l'autore della tentata strage di sabato. Con la sua auto è piombato sui pedoni. I legali hanno chiesto una perizia psichiatrica. Il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini eroi che hanno bloccato il 31enne e soccorso i feriti. I corpi dei 4 sub italiani morti durante una immersione nella grotta di Alimatà, le Maldive, saranno recuperati entro domani. Sono stati tutti individuati dal team di esperti finlandese. Si tratta di un'operazione molto prudente, spiegano. Intanto la salma del primo sub ad essere recuperato portata in Italia. Elon Musk perde la causa su OpenAI contro Sam Altman, respinta la richiesta di risarcimento da 130 miliardi di dollari per il patron di Tesla e SpaceX. La startup sviluppatrice di ChatGPT aveva violato l'impegno a rimanere una organizzazione no profit. Per i giudici si è mosso troppo tardi, lui farà appello contro il verdetto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al mattino nuvolosità irregolare con qualche schiarita più ampia tra Alto Piemonte e Ovest della Lombardia, Alto Adriatico, Medio Tirreno, Basso Ionio e Sud della Sicilia. Locali piogge possibili su Spezzino, Alta Toscana, Murgia e Reggino. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con rischio di rovesci e temporali su Orobie, Alpi orientali e nelle zone interne appenniniche peninsulari, con isolati sconfinamenti fino in costa tra Romagna e Marche, nel Golfo di Taranto e nel sud della Calabria. Piogge isolate possibili anche nell'interno della Sardegna e nell'est della Sicilia. La sera fenomeni in esaurimento. Temperature senza variazioni di rilievo, venti prevalentemente di maestrale e fino a localmente moderati sui mari, che saranno da poco mossi a mossi, specie quelli meridionali. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Coccolatevi Bloom Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
1: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
5: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Tanata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: E dai che è già arrivata! È da diverso tempo, almeno da

Che classico, 1972, Take It Easy per Eagles. E quando la vuoi sentire e ricantare, se non di martedì mattina a quest'ora, alle 6:11 minuti, buongiorno, si adatta bene il Take It Easy, no? Prendila con calma, ma sì, prendila con leggerezza. Buongiorno amici, 6:11 minuti, dicevo il vostro buongiorno, i vostri messaggi al 348-075-8060, già impegnati, magari molti sono già al lavoro, qualcuno finisce il turno di notte, qualcuno accompagna un familiare, magari, che ne so, alla stazione piuttosto che all'aeroporto. Buongiorno, chi siete, i vostri appunto nomi, località da cui ci ascoltate, frasi iconiche del cinema. Questa mattina siamo partiti da una locandina della Casa Bianca dove campeggia Donald Trump, generata con l'intelligenza artificiale che insomma ha come protagonista Donald Trump nelle vesti di 007. Frasi iconiche del cinema, del grande schermo oppure del piccolo schermo, che sono rimaste impresse nella vostra memoria. Ne citate qualcuna? 3 4 8 0 7 5 80 60. Tra poco vi leggo e vi ascolto.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto Negramaro su Radio Subasio, frasi iconiche del grande ma anche piccolo schermo. Dai, sentiamo.
2: Buongiorno,
1: cosa ci avete raccontato.
2: Subasio, Chiara da Roma.
1: Ciao.
2: Ovviamente da romana, quello che mi viene in mente di più è: al mio segnale scatenate l'inferno.
1: Certo che
2: buon
1: sì.
2: Buon lavoro a tutti. Ciao.
1: Ciao. La frase, beh, certo, il gladiatore, no? Russell Crowe, nei panni di Massimo De Decimo Meridio, tanta roba, eh? E Mirko da Pisa cita la frase: ricordati che devi morire, come? Dal film Cult non ci resta che piangere. A me fa sempre ridere la frase di Massimo, che in risposta appunto di Massimo Troisi, che
3: sì,
1: è
3: no,
1: questa.
3: Mo segno
1: proprio.
3: Una cosa, non mi preoccupare.
1: Grazie. Ciao, poi ancora, domani un altro giorno, certo che sì, frase iconica che ci ricorda Via col Vento. Ciao Daniela, grazie. Poi ancora, dai, sentiamo.
4: Buongiorno Vera, Massimiliano D'Anzio.
1: Sì.
4: Beh, un film storico con una frase mitica. Alberto Sordi, il marchese del Grillo. Io so io e voi non siete.
1: No!
4: Un...
1: Radio Subasio. Ecco, questa è un po' meglio. Dai, frasi iconiche che insomma volete citare da film altrettanto

0: poi ha proprio lei qualche ora fa una frase contro la guerra, ha detto serve il coraggio di dire basta alla guerra, e insomma un weekend poche ore fa dedicato anche, anche con la sua parte attiva, con la sua voce, le sue canzoni, anche appunto per testimoniare quanta voglia ci sia di pace nel mondo e soprattutto in Italia. A proposito, un abbraccio ai modenesi in particolare. 6:26, buongiorno, c'è Andromeda, Andromeda, e lo dici.
1: Sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
7: Ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: E si è commosso Achille Lauro per la vittoria del suo ex allievo Lorenzo Salvetti ad Amici 25. Lauro ha sottolineato il fatto che

0: Michael, non ho ancora visto Michael, il film su Michael Jackson, che mi riprometto di vedere quanto prima. Invece a girare in queste ultime ore un film è Mick Jagger, sì, il leader di Rolling Stones, e a Stromboli per girare un film Le tre sorelle incestuose, vado a memoria, e interpreterà a quanto pare il guardiano del faro. Film, ma più che altro di frasi iconiche dei film, vi sto chiedendo questa mattina al 348 075 80 60. Simone, Dino, Giovanni, Oliver e Marco, che sono in viaggio per andare al lavoro da Frosinone, citano Bud Spencer e Terence Hill nel film Altrimenti ci arrabbiamo. Le facce di Bud Spencer ma anche di Terence Hill, una da schiaffi, l'altro insomma faceva tanto ridere. E sentiamo.
1: Buongiorno,
0: dai, poi
1: Radio Subasio, sono Sonia da Perugia.
0: Ciao.
1: E quella che mi ricordo meglio è: amare significa non dover dire mai mi dispiace. Di Love Story, mitico film.
0: Mitico davvero, grazie Sonia. Poi ancora, dai, un altro messaggio, sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno, Gianni da Napoli.
0: Ciao Gianni.
2: Mitica scena di esumazione di cadaveri.
0: Sì.
2: Che lavoro schifoso. Beh, potrebbe andar peggio. E come? Potrebbe piovere.
0: Ma certo che sì, Frankenstein Junior. Grazie per le vostre frasi. Ancora a 3 4 8 0 7 5 80 60, se volete citarne, citare le ultime. Intanto Summer Funk, il nuovo di Gabbani.

0: musica, una su un milione, Alex Britti su Radio Subasio, frasi iconiche dei film, dai, le ultime.
1: Ciao,
0: altre
1: Vera,
0: quattro...
1: ciao sì. Radio Subasio, frase storica, iconica, sì. Alberto Sordi, ogni volta che ritorno a casa con una gran fame davanti al piatto, spaghetto, tu m'hai provocato e io me te magno.
0: Maccarone.
1: Ciao a tutti, Dario.
0: Ciao Dario, grazie, grazie per questa frase iconica.
2: Sono Elisabetta
0: poi
2: da Roma.
0: Ciao.
2: Allora, la frase più iconica è sì. quella di Totò: signori si nasce e io non nacqui.
0: Modestamente non nacqui. Grazie, grazie anche a te. Matilde scrive: per me la frase iconica di Checco Zalone: io il posto fisso non lo lascio. E dopo 5 anni di alberghiero scrive: spero di trovarlo anche io il posto fisso. Ciao Matilde, in bocca al lupo, incrocio le dita, dai, magari porta bene. Su Radio Subasio chiudiamo Tutti Svegli di questa mattina. Sì, questa è la penultima. Iris, Goo Goo Dolls.

0: J-Ax a chiudere, amici, a domani a partire dalle 5. Grazie da Vera Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, le 7.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I colloqui sono seri ma sono pronto a colpire, così Donald Trump dopo aver sospeso l'attacco all'Iran. Era previsto per oggi. Il presidente degli Stati Uniti riferisce di aver informato anche Netanyahu. La decisione di Washington dopo le pressioni dei paesi arabi convinti che una intesa sia vicina. Il nodo resta sempre l'arma nucleare. Spari in un centro islamico di San Diego in California. Ad agire due giovani di 17 e 19 anni ritrovati poi senza vita in un'auto, tre i morti all'interno della moschea, anche una guardia giurata, diversi feriti. La madre di uno dei ragazzi aveva contattato la polizia. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele, intercettata stavolta al largo delle acque di Cipro. Circa 500 gli attivisti coinvolti, almeno 12 gli italiani. Il ministro Tajani chiede il rilascio immediato. Spostata ad oggi l'udienza di convalida per il 31enne El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate dopo i fatti di Modena, chiesta la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. Nel governo si accende il dibattito sui permessi di soggiorno. La Lega porta la vicenda in plenaria al Parlamento europeo. Dopo l'individuazione dei 4 dei 5 sub italiani morti durante una immersione alle Maldive, le prossime operazioni di recupero saranno condotte con estrema prudenza, riferisce il team di esperti finlandese. I corpi si trovano nel secondo ambiente di una grotta che stavano esplorando. Si pensa di concludere entro domani. Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta di Europa e Cina. Il decollo del razzo alle 5:52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso, coda tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sulla 13 invece Bologna-Padova viene segnalata una perdita di carico tra Boara e Monselice in direzione di Padova. Sulla 1 Firenze-Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. Anche sulla A10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato per un mezzo in panne allo svincolo di Andora in direzione di Genova. Sulla A14 Bologna-Ancona code per traffico intenso tra l'allacciamento ramo Casalecchio e la A13 in direzione di Ancona. Infine sulla statale 45 bis Gardesana occidentale è stato chiuso un tratto per lavori dopo l'incrocio Gavardo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
4: Carrefour. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
20: Prendiamo due prodotti Luxury
19: e teniamo lo scontrino.
20: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
19: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
21: Permesso? Che bel parquet!
22: Ha visto?
21: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
22: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
21: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
22: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
21: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
25: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
24: E il signor Alessandro Volta?
26: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
27: Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
28: La spesa intelligente!
1: Ed eccoci qua pronti anche stamattina e soprattutto tutti in piedi. Buongiorno da Gianluca Giurato, vi accompagnerò come sempre fino alle 10. Partiamo con Zucchero che ci augura anche oggi a wonderful world.

Canzone che prendiamo come buon auspicio, almeno dal titolo, è Wonderful World, il disco di Zucchero su Radio Subasio. Speriamo veramente che sia una bellissima giornata, che il mondo sia un po' migliore di ieri e meno di domani, ecco, sempre quello ci auguriamo. Buongiorno a tutti da Gianluca Giurato, pronti per un'altra giornata insieme, 3 ore con me ovviamente, poi con Radio Subasio che vi accompagna per tutto il giorno, la notte, la vostra giornata appunto scandita dalla musica e tutti gli appuntamenti, in questo caso di Tutti in Piedi, per esempio tra poco, tra circa 3 minuti arriva anche l'oroscopo di Radio Subasio, ma poi come sempre lo sapete noi facciamo tanti giretti d'Italia insieme a voi, appunto grazie anche alla vostra interazione, anche oggi sarete tirati in ballo tante volte da qui fino alle 10, appunto per parlare di tante cose che scopriremo via via, lo sapete alcuni appuntamenti poi sono fissi, per esempio come quelli degli auguri di buon compleanno che arrivano alle 7:30. Intanto The Colors, sempre bella questa Rolling Stones su Radio Subasio.

0: Tommasi e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. Una canzone diceva: la verità ti fa male, lo so, eppure è meglio non respingere le emozioni, ma attraversarle per uscirne più forti e lucidi. La Luna e Venere quadrati creano attriti o malinconia, ma Mercurio in Gemelli traduce il disagio in parole oneste. Toro, si può cambiare direzione anche mentalmente, non creiamo resistenze inutili, per quello ci pensa già Plutone, e fidiamoci del Sole e di Giove. Marte ci offre il coraggio di attraversare la corrente, la Luna e Venere in Cancro rendono sicuro tale passaggio. Gemelli, cerchiamo sicurezza nella famiglia, di sangue o acquisita che sia, è lì che possiamo raccogliere la stabilità e i risultati di cui andare fieri. L'ambiente intorno a noi è il riflesso di tutto quello che abbiamo costruito con costanza giorno per giorno. Cancro. La Luna, Venere e Giove in congiunzione garantiscono un martedì di perfetta armonia. Possiamo ritrovare l'equilibrio fra emozioni e pensieri. La moderazione e l'integrazione serena degli opposti portano grazia, delicatezza e comprensione reciproca. Leone, inizia una fase che richiede introspezione e prudenza. Usiamo questa giornata per definire con lucidità i progetti a lungo termine. Marte fa suo ingresso in Toro. Teniamo a freno la lingua, evitando le discussioni accese e l'impulsività. Vergine, Venere e Marte esaltano la nostra vitalità, l'amore e la creatività. Ottimo per la salute o per dedicarci all'abbellimento della casa o di noi stessi. L'ottimismo ci rende attraenti e favorisce gli incontri. Investiamo in qualcosa che ci porti gioia e bellezza. Bilancia. Marte oggi esce dall'opposizione. Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo e riposare dalla stanchezza eccessiva accumulata nei giorni scorsi. I chiarimenti arrivano, anche se un po' tardivi. Allora è meglio aspettare piuttosto che parlare al vento. Scorpione. Possiamo dare forma concreta a ciò che abbiamo solo immaginato. Nulla arriva per caso. Ciò che cresce, cresce perché lo abbiamo curato con amore. Il Sole e Marte creano qualche interferenza, ma la serenità rimane accessibile lo stesso e a portata di mano. Sagittario. Siamo di fronte a un enorme potenziale, anche se non è il caso di agire subito. Le relazioni sono stabili e il clima è favorevole alla riflessione. Mercurio opposto può confondere i temi e creare esitazioni, ma Saturno ci aiuta a non perdere la bussola. Capricorno, sentiamo il bisogno di guardarci a fondo per capire cosa vogliamo. Arrivano nuove proposte, ma valutiamo se si allineano ai nostri obiettivi. La Luna e Venere in Cancro chiedono sincerità verso di noi. Ciò che chiamiamo noia è solo bisogno di un senso. Acquario, abbiamo tutte le capacità per ottenere ciò che desideriamo. Rifiutiamo il ruolo di vittime e prendiamo piena responsabilità per il nostro percorso. Riconosciamo che i nostri unici ostacoli sono i limiti autoimposti e le convinzioni negative che ci bloccano. Finiamo con i pesci. Evitiamo di farci influenzare da pettegolezzi o dicerie nel lavoro. Se abbiamo dubbi, affrontiamo il problema con conversazioni oneste e aperte. Invece di pensare troppo a un problema, liberiamo la nostra mente e l'intuizione ci offrirà la soluzione. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
2: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà, e rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai

dirti ciao, Tiziano Ferro su Radio Subasio. Sono le 7:20 e noi, come al solito, a quest'ora facciamo un giretto delle città d'Italia, vediamo le temperature, come ci si veste la mattina. In questo periodo a cipolla è proprio obbligatorio perché fa fresco, insomma, al mattino, mentre si riscalda molto durante il giorno, poi da domani soprattutto, dicono. Beh, adesso a Roma ci sono 13 gradi, a Milano invece ne abbiamo solo 10, a Napoli si sta già benino con 14 gradi, 9 gradi invece a Torino, 13 a Genova, 13 anche a Venezia, Bologna e Firenze ne hanno 12 invece di gradi. A Palermo saliamo, ma non di tanto per gli standard degli amici palermitani, perché abbiamo 14 gradi, che è la stessa temperatura di Ancona, tra l'altro 9 gradi invece a Perugia, 8 all'Aquila, a Bari ci sono ben 16 gradi stamattina e 14 gradi a Cagliari. Siete pronti, amici? In realtà qualcuno già ha mandato il suo messaggio di auguri di buon compleanno. Beh, tra poco, 10 minuti circa, c'è lo spazio dedicato ai vostri cari, quindi se qualcuno compie gli anni, scrivete, mi raccomando, scrivete gli auguri adesso a Radio Subasio, 348 075 8060.

Le ragazze, questa è la canzone di Luca Carboni su Radio Subasio. Partiamo immediatamente con la lunga carrellata di auguri di buon compleanno. Innanzitutto al compagno di Stefania, auguri appunto al mio compagno Francesco di Bologna con immenso amore, wow! E poi a mia sorella Cinzia di Piticchio di Arcevia, provincia di Ancona, che oggi compie 60 anni, auguri da tutti noi, ti vogliamo bene. A Franco dal Salto di Fondi, oggi 26 anni, sarà difficile dire tanti auguri a te, ogni anno vai un po' più via da noi. Buon compleanno amore nostro, mamma e papà. Franco, tantissimi auguri di buon compleanno dal tuo bro Ivan, ti voglio bene. Auguri speciali al nostro fantastico papà Francesco, che oggi compie gli anni, con immenso amore da Anna Chiara, Arianna e Camilla. Buongiorno, vorrei fare gli auguri di compleanno al mio collega Elvio da Priverno, e ancora tantissimi auguroni a Franco, che la felicità ti segua sempre ovunque tu vada. Un bacione da zia Simonetta da Terracina. Ancora auguri di buon compleanno a mio figlio Davide, che oggi compie i suoi meravigliosi 30 anni, da mamma Emanuela da Roma, insieme a papà Fabrizio e la sorella Martina. Auguri a Cinzia di buon compleanno da parte di Luigi e Vittoria, e ancora tanti auguri alla mia compagna di cavolate preferita, auguri Noè da Gio. Buon compleanno grande uomo, grande papà, grande amico, siso del mio cuore, da me. Auguri al nostro Lorenzo per i suoi bellissimi 22 anni d'amore che ci hai addonato. Buon compleanno maresciallo, da mamma, papà e Alessia, lo scrive Chiara da Marzolano, un bacione. Volevo farmi gli auguri di buon compleanno a me stessa, oggi compio 62 anni, Graziella, wow! Auguroni Graziella, e poi tanti auguri a Giulio Mattia per i suoi 7 mesi, da mamma, papà ed Elisa, e a quell'età veramente si contano i mesi e pure i giorni. Auguroni a tutti davvero, arrivano Emma e Arcomi, Vacci Piano su Radio Subasio. Scusa se ancora...

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo pollini.

0: pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
8: Chi è?
7: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
8: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

soprattutto ai bimbi che stanno andando a scuola in questo momento e che su Radio Subasio aspettano il nostro gioco anche stamattina. Cari bambini, facciamo un giretto d'Italia come sempre delle scuole, oggi con una materia che è quella che tutti studiano a scuola, insomma, dal grado più basso fino alle scuole superiori. L'italiano. Allora, italiano è una materia chiaramente che interessa a tutti, magari ci sono anche quelli un po' più grandicelli che tra un po' avranno gli esami di maturità, ma noi ci rivolgiamo comunque veramente a tutti, soprattutto ai bimbi, con una parola che è proprio scuola. Perché? Perché l'anno scolastico sta per terminare, sarete contenti, manca poco, qualche settimana. Però se io vi dico scuola, quindi tenete a mente questa parola in italiano, scuola, qual è la prima parola che vi viene in mente? Per esempio, a me potrebbe venire in mente libri, se nomino scuola, però ad altri potrebbe venire in mente vacanze. Ecco, qual è la prima parola che vi viene in mente se io vi dico scuola? Me la dite con un bel messaggio, cari bambini, così tra poco vi sentiamo alcuni di voi e come tutte le mattine facciamo un giretto nelle scuole d'Italia, Radio Subasio. Se vi dico scuola, qual è la prima parola che vi viene in mente? Vogliamo un messaggio vocale adesso da parte vostra al 348 075 80 60.

0: E già suona la campanella, suonerà ancora per qualche settimana, poi la scuola finisce e ci saranno le vacanze estive. Ma oggi, visto che la nostra materia, cari bambini, è italiano, che cosa vi viene in mente se io vi dico scuola? La prima parola? Beh, molti, devo dire, mi hanno stupito, eh.
1: Ciao, sono Andrea da Roma, ho 12 anni.
0: Ciao Andrea.
1: E per me la parola è amici.
0: Amici.
1: Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: Beh, in effetti gli amici che poi si salutano a giugno, vengono in mente subito.
2: Ciao, sono Anita da Calcagna.
0: Anita.
2: La mia prima parola

0: studiare.
1: Studiare, insomma, si sente che ci tieni proprio a studiare. Grazie piccolina, grazie di cuore. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Subradio, sono Alice e ho 9 anni.
1: Ciao Alice.
2: E se dico la parola scuola,
1: sì,
2: mi viene da dire studio.
1: Studio, vedi?
2: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
1: Vedi, io pensavo vacanze, merenda. Invece no, studiare, studio. Sono proprio bravi questi bambini di oggi. Veramente complimenti.
3: Ciao Radio Subasio, sono Giacomo da Rimini.
1: Ciao Giacomo.
3: E per me la parola che mi viene in mente quando mi si dice scuola è compiti.
1: Compiti, vedi?
3: Ciao Radio Subasio.
1: E allora ci saranno i compiti per le vacanze che vi terranno impegnati, mica subito, mica subito.
4: Mi chiamo Lisa, ho 9 anni.
1: Ciao Lisa.
4: È la prima parola che mi è venuta in mente.
1: Per le vacanze che vi terranno impegnati, mica subito, mica subito.
4: Mi chiamo Lisa, ho 9 anni.
1: Ciao Lisa.
4: È la prima parola che mi è venuta in mente.

0: Stay su Radio Subasio, canzone bellissima che arriva dal 1987 e che ci porta dritti dritti alle breaking news di TGCOM 24 quando mancano 2 minuti alle 8.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Su richiesta dei paesi arabi, il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso per qualche giorno l'attacco in Iran. Sarebbero in corso colloqui positivi. Il nodo resta sempre quello dell'arma nucleare e Teheran, sulla capacità di difesa del paese, avverte: l'asse della resistenza è più forte e unita che mai. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, più di 300 gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Si muove il governo con il ministro Tajani che chiede il rilascio immediato dei connazionali. La polizia di San Diego in California interviene in un centro islamico per una sparatoria, 3 i morti, diversi i feriti. Ad agire 2 ragazzi di 17 e 19 anni ritrovati poi senza vita nella loro auto parcheggiata a poca distanza. La madre di uno dei 2 aveva dato l'allarme. L'imam della moschea negli Stati Uniti: odio contro l'Islam senza precedenti. Il caso di Modena, oggi l'udienza di convalida per il 31enne El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Dal carcere dice: sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare male. In alcune email del 2021 insultava i cristiani. Chiesta la perizia psichiatrica, in ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. I corpi dei 4 sub italiani morti durante una immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. Sono stati tutti individuati dal team di esperti finlandese. Si tratta di un'operazione molto prudente, spiegano. Intanto la salma della primo subacqueo ad essere ritrovata portata in Italia. Prima notte in carcere a Poggio Reale in attesa della convalida del fermo per il 49enne accusato dell'omicidio delle 2 donne rinvenute senza vita in un cantiere edile nel napoletano. Le vittime, 2 prostitute

0: prostitute di 29 e 49 anni. I delitti sarebbero avvenuti in giorni diversi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, certo.
1: Eh beh, ma i nostri controlli.
2: No, no, no,
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV-Line.
1: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV-Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 Roma-Teramo, code per la perdita di carico da parte di un veicolo tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Tagliacozzo in direzione della capitale. Sulla 1 diramazione Roma-Sud, code per traffico intenso da Torre Nova al grande raccordo anulare. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra Vomero e Capodimonte in direzione Capodichino. Sulla tangenziale est di Milano, code tra il bivio per l'Autosole e viale Rubattino in direzione Lecco. Sulla 1 Milano Bologna si resta in coda tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, code a tratti tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Infine sulla 19 Palermo Catania si segnala la presenza di un veicolo in panne a Gerbini in direzione Palermo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
12: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
13: Deliveroo!
12: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: È

0: passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: 8 e 4, pronti per un'altra ora insieme, tutti in piedi anche questa mattina su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Andiamo indietro al 1991 con gli Scorpions e questa splendida Wind of Change.

fischio più celebre della musica, quello di Window Change degli Scorpions su Radio Subasio, e noi adesso andiamo a vedere che è successo di importante il 19 maggio nel corso della storia. Possiamo dire inaugurazioni e prototipi, quindi diciamo novità, ecco, legate a questa giornata. Partiamo dal 1906, quando alla presenza di Re Vittorio Emanuele III del presidente svizzero Ludwig Forer viene inaugurato il traforo ferroviario del Sempione che collega Italia e Svizzera. Il monarca italiano brinda all'amicizia tra i due paesi che definisce eterna e indistruttibile. Andiamo al 1956, viene posata la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole che collegherà Milano a Napoli. La cerimonia è officiata dal presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, che al termine firma una pergamena da murare nel cippo iniziale dell'autostrada. Quindi auguri alla nostra autostrada del Sole che oggi compie 70 anni. Tondi tondi, ecco. E andiamo al 1974, è qua veramente una grande invenzione che ci portiamo dietro ancora oggi per i nostri momenti di svago, diciamo così, perché nella sua casa di Budapest il professore di architettura Erno Rubik realizza un primo prototipo in legno, era una cosa un po' strana rispetto a quello che conosciamo oggi, di un gioco matematico a cui viene dato il nome di Magic Cube, che poi diventerà famosissimo come il cubo di Rubik. Chi non ci ha mai giocato almeno una volta. Andava di moda quando io ero piccino, poi diciamo che è passato e ogni tanto ritorna questi ritorni, però credo che lo utilizzino anche i ragazzi, i bambini di oggi. Ecco, adesso al di là del cubo di Rubik, avete qualche abilità nel gioco, qualcosa che vi viene particolarmente bene, qualcosa in cui siete campioni? Ecco, vogliamo sapere il gioco in cui siete campioni stamattina, dai, con un messaggio anche vocale se vi va. Radio Subasio adesso vi aspettiamo, 348 075 80.

Anche se non trovi le parole, questa è la canzone di Elisa su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, cari amici. Beh, qualche parola trovatela, basta poco per scegliere una canzone. Basta che ci diciate nel vostro messaggio vocale come vi chiamate, da dove ci ascoltate, titolo e artista. Non è che ci voglia molto, insomma. Però potreste essere voi protagonisti in questo caso delle voice box di questa mattina, che arriva intorno alle 8:30, come tutti i giorni su Radio Subasio. Quindi aspettiamo i vostri vocali al 348 075 8060. Ora.

0: Ero Stramazzotti su Radio Subasi, un'altra te. Beh, e a volte si trovano dei campioni in alcuni giochi che veramente è impossibile trovarne un altro che sappia tenere il passo. Stamattina stiamo parlando di questo su Radio Subasi, il gioco in cui siete più abili, in cui siete campioni.
1: Ciao Gianluca, io ho 8 anni, chiamo da Roma e mi chiamo Rebecca.
0: Ciao Rebecca.
1: E il gioco in cui sono più brava è la dama.
0: La dama, mamma mia, che poi non è insomma semplicissima. Mi ricordo che anch'io da piccolo amavo giocare a dama, tanto mi piaceva ed ero diventato abbastanza bravo. Oggi non lo so che cosa combinerei, sono un po' arrugginito, quindi magari Rebecca mi potrebbe dare qualche lezione per riprendere un po' lo slancio con la dama. Anche voi avete un gioco in cui siete particolarmente bravi, siete dei campioni o vi considerate tali, insomma, fatecelo sapere 348 075 8060.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale, tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
8: Buongiorno a tutti, sono Beatrice, chiamo da Anzio. Saluto tutti gli ascoltatori e le persone che mi conoscono. La canzone che vorrei ascoltare è Vivere a colori di Alessandro Amoroso. Ciao a tutti.

Vivere a colori, la canzone scelta da Beatrice da Anzio. Grazie cara per il tuo messaggio e grazie a tutti quanti gli altri anche stamattina, devo dire bellissime canzoni che ci avete indicato al 348 075 80 60, ma non disperate perché poi tutte le mattine c'è la possibilità di accontentarvi, quindi anche domani come tutti i giorni arriverà il voice box proprio per voi. Questa invece l'abbiamo scelta noi, una canzone veramente meravigliosa, tra le più belle forse dei Simply Red, ma qui la scelta è ampia. E su Radio Subasio li ritroviamo con Say You Love Me.

0: Campione dei campioni è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più grandi successi.
1: E adesso le mie labbra stanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club con Salda Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Salda Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Un giorno migliore, Luna Pop su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, che sia veramente un giorno migliore. Magari ce lo rendono migliore il giorno anche dei giochi che facciamo quando siamo rilassati, perché insomma oggi stiamo parlando di questo, delle vostre abilità nel gioco. Sentiamo alcuni piccoli amici.
1: Ciao, io sono Francesco da Napoli.
0: Ciao Francesco.
1: Il gioco in cui sono campione è Subbuteo.
0: Subbuteo?
1: Subbuteo è un gioco di calcio,
0: sì?
1: Dove ti affronti con dei parenti.
0: Solo parenti?
1: Degli amici.
0: Ho degli amici anche.
1: Grazie per l'ascolto.
0: Grazie a te Francesco per aver condiviso con noi il tuo gioco. Sentiamo chi c'è. Ciao.
2: Io sono Matteo Carlo da Costamare e mi sento campione nel basket.
0: Nel basket.
2: Ciao Radio Subasio. Un saluto.
0: Un saluto a te campione. E poi salutiamo Caterina, che è particolarmente abile nella dama e nel solitario. Sabrina, che dice: a Londra da adolescente ho imparato gli scacchi. Benissimo. Luisa invece dice: riguardo al gioco in cui sono brava, vale il saper muovere le orecchie a comando. Molte persone non ci riescono. Mamma mia, questa è un'abilità incredibile. Sei veramente un'eroina, come canta in Maroon 5.

0: I Moda su Radio Subasio ci portano l'informazione breaking news di TGcom 24, manca un minuto alle 9.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Una ripresa degli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran è stata sospesa almeno per un po'. Teheran però scriva i termini sull'atomica. La decisione è stata annunciata da Trump su pressione dei paesi arabi. I negoziati per la fine delle ostilità sarebbero positivi, ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti. Prezzi del petrolio in lieve calo. Putin vola a Pechino per incontrare Xi.

0: Xi Jinping. Secondo una nota del Cremlino, il presidente russo e l'omologo cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra i due paesi e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. Intanto da oggi le forze armate russe condurranno per 3 giorni delle esercitazioni nucleari. La sparatoria in un centro islamico di San Diego negli Stati Uniti, il bilancio è di 3 morti e diversi feriti. Gli aggressori, 2 giovani di 17 e 19 anni trovati senza vita nella loro auto parcheggiata a poca distanza dalla moschea. La madre di uno di loro aveva dato l'allarme alla polizia. 13 minorenni denunciati dalla Digos per apologia fascista, nazista e odio razziale, eseguite perquisizioni e sequestri nelle loro abitazioni. Tutti i ragazzi vivono nel territorio senese, diffondevano materiale pedopornografico, ritrovate anche armi. Ordine di evacuazione per 23.000 persone in una comunità a nord di Los Angeles a causa di un incendio di sterpagli scoppiato nella contea di Ventura dello stato della California. Le fiamme alimentate dai forti venti, in corso intensi sforzi di spegnimento. La missione SMILE, in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella cinese, è stata lanciata con successo a bordo di un razzo europeo Vega C dalla Guyana francese. Dopo circa 57 minuti di volo, il satellite è stato rilasciato correttamente in orbita, studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No,
1: beh, ma i nostri controlli.
2: No, no, no,
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line.
1: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line,
1: maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. In attesa della rimonta più decisa dell'alta pressione, confermata nella seconda parte della settimana, l'atmosfera sopra l'Italia resta instabile in un contesto di grande variabilità. Nella giornata odierna, attenzione ai rovesci temporali che potranno svilupparsi soprattutto durante il pomeriggio, principalmente attorno ai rilievi del Triveneto, della Sardegna, lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne limitrofe. Le temperature per il momento non subiranno grandi variazioni, mantenendosi in diversi casi ancora al di sotto della norma. I valori di osceleranno per lo più fra 18 e 24 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
7: Radio Subasio.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
5: Carrefour. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
3: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
25: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
26: Sono le 9:07, parte un'altra ora insieme, tutti in piedi su Radio Subasio. Buon martedì da Gianluca Giurato. Arriva Francesco De Gregori dal 1978. È un classico questa Generale.

Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Subasio. Alle 9:15 si gioca anche stamattina con una canzone recentissima, canzone che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, quindi sicuramente la ascoltate ancora, la ricordate benissimo, e appartiene a una cantante molto brava che non è la prima volta che partecipa a Sanremo, perché c'era già stata un po' di tempo fa, poco tempo fa, in gara con un'altra artista più grande di lei, un'artista protagonista della musica italiana dagli anni 80 fino a oggi, non vi dico il nome altrimenti insomma è troppo facile poi individuare la nostra, quella che dovete individuare oggi. Stavolta si è presentata appunto da sola con una canzone che diciamo ha fatto parlare molto di sé, ha vinto anche un bel premio, perché insomma per questa canzone lei ha ricevuto il premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale, e diciamo che è un po' un inno all'ipocrisia, diciamo, meglio un inno contro l'ipocrisia, non all'ipocrisia, contro l'ipocrisia del nostro tempo, tutte quelle cose che ci disturbano un po', ecco, lei ne fa un elenco molto lungo nella sua canzone, dai che avete capito di chi sto parlando e di quale pezzo. E allora vi faccio sentire la clip mostrificata e poi, come sempre, se volete partecipare, se volete giocare, potete mandare un messaggio vocale, dite il vostro nome, da dove ci ascoltate e appunto il titolo e l'artista. Il più veloce verrà in diretta su Radio Subasio. Aspettiamo i vostri vocali al 348 075 80 60.

notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: Desideri, giovanotti su Radio Subasio, quanti desideri avremmo da esprimere e magari speriamo che qualcuno venga anche esaudito. Innanzitutto il desiderio di sentire voi si esaudisce sempre ogni mattina. Andiamo in Abruzzo, in provincia di Pescara, dove c'è Alessandra. Buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, ciao.
0: Ciao, come stai Alessandra?
1: Sto bene, grazie.
0: Allora, tu sei in provincia di Pescara dove precisamente?
1: Allora, il paesino si chiama Pianella.
0: Pianella, è un paese che è famoso per qualcosa?
1: Allora, sì, Pianella è la città dell'olio, quindi facciamo e produciamo un olio di altissima qualità.
0: Bene, un oro liquido possiamo dire.
1: Sì, assolutamente.
0: Anche perché l'olio, a parte che a me piace proprio tantissimo, non soltanto sul pane, no? Perché il modo che dicono, insomma, sia il migliore per gustare l'olio, ma io anche col cucchiaino, così proprio mi piace. Poi immagino il vostro, è pieno di antiossidanti, fa bene l'olio extravergine d'oliva,
1: sì.
0: Giusto? E quindi,
1: però
0: insomma.
1: Il passaggio dell'olio si fa proprio con il cucchiaino, quindi
0: vedi, ottima scelta. Vedi, allora non sbaglio, insomma, nella mia ignoranza in questo campo non sbaglio. Senti, carissima, allora, quindi a Pianella si produce l'olio, tu invece cosa fai?
1: Io sono consulente di viaggio.
0: Ah beh, questo è un periodo un po' particolare con questa crisi medio orientale. Come vanno le cose?
1: Allora sì, sicuramente verso marzo-aprile c'è stato un calo, però diciamo che lentamente le cose stanno ripartendo.
0: Diciamo che la voglia di vacanze delle persone è più forte di qualsiasi tipo di crisi, evidentemente.
1: Sì, sì, è vero.
0: Beh, per fortuna.
1: Nel tempo le persone hanno voglia di staccare la spina e di andare al mare.
0: Di andare al mare, quindi insomma magari prendere un mezzo che può essere un aereo per andare lontano, ma anche più vicino, insomma, perché immagino vi chiedano anche mete abbastanza alla portata, no?
1: Sì, quest'anno tantissimo la Sardegna, la Puglia, quindi anche con il traghetto per la Sardegna.
0: Bene, bene, bene, insomma, mete sicuramente ambite. Poi l'Italia ha talmente tanti posti belli che veramente non basta una vita neanche per vederli, giusto?
1: Verissimo, sì.
0: Senti, carissima Alessandra, tu invece hai programmato vacanze oppure ancora niente? Perché questo è un periodo caldo, chiaramente, per chi fa il tuo lavoro.
1: Sì, allora, in realtà proprio di vacanze programmate non ne ho. Qualche giorno staccherò la spina verso i primi di giugno per il ponte del 2 giugno, visto che io e mio marito facciamo anche l'anniversario di matrimonio. Andremo in Puglia, però giusto 2-3 giorni.
0: 2-3 giorni, allora, chiaramente gli auguri non si fanno prima, credo valga anche per gli anniversari, però quanti anni? Questo me lo potete dire?
1: Sì, certo, facciamo 8 anni.
0: 8 anni, coppia giovane, immagino.
1: Sì, siamo sposati nel 2018.
0: Appunto. Siete giovani anche voi, ecco. Quanto?
1: Sì. Abbiamo 31 anni.
0: 31 anni, non si chiede l'età a una donna, ma io l'ho chiesta la coppia, quindi si può fare, dai.
1: È uguale.
0: Alessandra, allora, anzi, tu avresti potuto rispondermi a questa mia richiesta proprio con il titolo della canzone che abbiamo mostrificato stamattina, è vero?
1: Vero, sì, che fastidio.
0: Che fastidio, ma non ti ho dato fastidio, spero.
1: No, assolutamente.
0: Un bacio Alessandra, grazie mille.
1: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te, eccola qui, dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Radio su Basio. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Rep. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore è anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo 2 prodotti Luxury
14: e teniamo lo scontrino.
15: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
21: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
22: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
23: Scritta per la colonna sonora dell'omonimo film di James Bond, è diventata uno dei più grandi successi dei Duran Duran. A View to a Kill, 1985.

0: La canzone di Marco Mengoni su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Volevo anche ringraziare un po' di amici che ci stanno scrivendo, come Claudio, grazie mille caro per il tuo messaggio. Grazie anche a Daniela da Roma, che tra l'altro ci ha scritto che ieri ha seguito la diretta del Radio Subasio Music Club, bellissima serata con il grande Raff, veramente grandissimo. Saluto anche Giuseppe da Pignataro Maggiore, provincia di Caserta, Mafalda da Roma. E poi, visto che stamattina si parlava di abilità nel gioco, perché siamo partiti dal cubo di Rubik per poi esplorare un po' tutti quanti i giochi in cui siete veramente campioni, Aurora da Moricone dice che lei è particolarmente brava nel gioco del Monopoli.
1: Ciao Radio Subasio, sono Dani da Roma, il mio gioco preferito è Subway Surf e sono fortissima.
0: Fortissima tu in questo gioco, bene bene, insomma l'importante è poi partecipare, come si suol dire. Se poi uno è anche bravo alla fine riesce comunque a diventare un campione, tanto meglio, no? Tanto meglio. Grazie a tutti, campioni veramente di affetto anche stamattina nei nostri confronti. Pronti. Arrivano Fedez e Marco Masini, Male necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti su Radio Subasio. E a proposito di amore, oggi si parla di mamma, vero Pozzo?
1: Mamma, quante volte hai detto a mamma tua ti amo? Mamma?
0: Vabbè, mai, ti amo proprio così? No, no,
1: magari
0: non l'ho
1: te
0: detto mai.
1: Detto, e tu da una parte usciva, dall'altra, dalla parte entrava.
0: E sai come siamo noi, sì, è vero,
1: siamo
0: è così.
1: Sempre infastiditi da questo afflato di affetto che le mamme, soprattutto in passato, quando eravamo più
0: giovani,
1: ci hanno regalato. Detto questo, c'è il vecchio detto: chi c'ha mamma non piagne.
0: È vero,
1: se ti ricordi.
0: È vero, è vero.
1: Ma hanno detto che assume sempre più importanza alla luce di uno studio della University of Wisconsin Madison, che ha osservato un gruppo di ragazzi dopo averli sottoposti a situazioni di stress. Bene, attenzione: quelli che parlavano al telefono con la madre mostravano gli stessi livelli di ossitocina, l'ormone del legame affettivo, di quelle che avevano ricevuto un abbraccio fisico.
0: Hai capito?
1: Questo cosa vuol dire? Che a volte si diceva una telefonata allunga la vita. Una telefonata alla mamma, confrontarsi con la mamma, fortunato che ce l'ha ancora ovviamente,
0: certo,
1: significa dissipare lo stress. E questo è qualcosa che in molti forse avevamo intuito, forse non l'abbiamo ammesso con noi stessi. E allora mi piacerebbe sapere se anche a voi succede di star meglio dopo aver sentito la mamma. È l'unica o ci sono altre persone che hanno questo potere di farvi star bene? Chi sono? Avere accanto persone mammone poi vi fa scattare la critica, oppure comprendete che l'amor filiale o materno in una direzione o nell'altra ha un suo perché, come dimostrano anche gli studi? Ne parleremo attraverso le vostre preziose esperienze, che aspettiamo come ogni mattina al 348 075 8060.
0: Mi viene da dire, ma è un po' banale, la mamma è sempre la mamma, però è vero.
1: È verissimo.
0: Ebbene, grazie Pozzo, a tra pochissimo con te su Radio Subasio.

0: Miley Cyrus con Lindsay Buckingham su Radio Subasio. Così ci salutiamo, vi aspetto domani sempre tutti in piedi dalle 7. Arriva Stefano Possovivo ad accompagnarvi per le prossime 3 ore. Prima le breaking news di TGcom 24. Una buona giornata da Gianluca Giurato. Mancano esattamente 2 minuti alle 10. Ciao.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Trump annuncia di aver sospeso, su richiesta degli alleati del Golfo, un attacco all'Iran programmato per oggi. Il presidente degli Stati Uniti sostiene siano in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin vola da Xi a Pechino in cerca di garanzie. Sullo sfondo il gas, Trump e Zelensky. L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni. Al via il recupero dei corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. 2 cadaveri saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani. Staffetta tra i sommozzatori da 30 a 7 metri. Verifiche sui permessi. Il marito della biologa Montefalcone dichiara: escludo che mia figlia non fosse autorizzata, basta insinuazioni. Assalto al centro islamico di San Diego, in California. 5 morti, tra i quali 2 aggressori di 17 e 19 anni, che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi anti-islamici e una tanica con simboli nazisti. Uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori e ha lasciato un biglietto di addio. Odio razziale e apologia di fascismo. 13 minori denunciati a Siena. Sono accusati anche dei reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Stellantis lancia il progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita delle prime auto elettriche sarà nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano, con volumi produttivi significativi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi

0: promozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: L'avete riconosciuta?
3: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
10: La spesa intelligente.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Eccoci, buongiorno, bentrovati amici di Radio Subasio, da Stefano Pozzovivo, con voi fino alle 13 in questo martedì 19 di maggio 2026. Inizio riservato a Joe Cocker, and Chain My Heart.

Unchain My Heart con la sua voce graffiante e inconfondibile, Joe Cocker, di cui il ricordo non si spezza grazie a questa e a tante altre interpretazioni davvero di rango. Buona mattina a tutti amici di Radio Subagio, da Stefano Pozzovivo. Dicevamo, con tante canzoni, suoni, emozioni, sogni, come nella storia ormai ultra cinquantennale della vostra radio preferita, e più qualche spunto di riflessione che trae moto proprio dalla cronaca, delle notizie che ci arrivano dall'Italia e dal mondo. Oggi dall'Università del Wisconsin, che in uno studio ha osservato come un gruppo di ragazzi, dopo essere stati sottoposti a situazioni di stress, parlavano al telefono con la mamma e mostravano gli stessi livelli di ossitocina, l'ormone del legame affettivo, di quelli che avrebbero ricevuto con un abbraccio fisico. Beh, una notizia che non ci lascia sorpresi più di tanto, perché, come dice il detto che ripetevo prima con Gianluca, chi c'ha mamma non piange. È vero, e sappiamo che le madri, le nostre mamme, è fortunato chi ce l'ha ancora, sono un rifugio antistress. E allora vi chiedo se anche a voi succede di stare meglio dopo aver sentito la mamma, anche solo con una telefonata. È l'unica persona o ci sono altre persone che hanno questo potere di farvi stare bene? Chi sono? Se vi va di raccontarle. Avere accanto poi persone, per così dire, mammone, vi fa scattare la critica? O comprendete da figli o da mamme in questo caso? Ne parleremo come sempre grazie al vostro prezioso contributo che aspettiamo con la vostra voce, se vi va. Ricordate sempre di indicare il vostro nome e la città da dove ci chiamate al 348 075 8060. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va Angela che ci ascolta e ci saluta da Messina. Buongiorno a te Angela e buon ascolto a tutti anche con Fulminacci.

Io voglio te, Gianna Nannini, io voglio te, mamma, la mamma, la mamma. C'è uno studio della Università del Wisconsin-Madison che ha osservato un gruppo di ragazzi dopo averli sottoposti a situazioni di stress. Quelli che parlavano al telefono con la mamma mostravano gli stessi livelli di ossitocina, cioè l'ormone legame affettivo, di quelli che avevano ricevuto un abbraccio fisico. E i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, scendevano in entrambi i casi in modo simile. Non solo, la sensazione di calma si prolungava per ore dopo la telefonata. Questo perché il cervello umano è talmente sintonizzato su certe voci da non fare molta differenza tra la presenza fisica e quella vocale, almeno dal punto di vista ormonale. Beh, certo, qui si sono dimenticati che già nella pancia di mamma sentiamo e ascoltiamo la sua voce, e appena veniamo fuori, beh, quella familiarità che ritroviamo ascoltando la voce di mamma è naturale, direi, e già qui avremmo tirato delle conclusioni. Ma anche l'esperienza personale in fondo ci consegna un ruolo calmante della voce di chi ci ha messo al mondo. Anche a voi succede di stare meglio dopo aver sentito la mamma? È l'unica, o ci sono altre persone che hanno il potere di farvi stare bene e magari abbassarvi il livello di cortisolo? Quali sono? Chi sono? Avere accanto poi persone, per così dire, mammone, o che spesso fanno riferimento alla mamma anche solo per calmarsi, per stare bene, vi fa scattare la critica o comprendete perché anche voi siete della partita? 348 075 8060, come ogni giorno, per dirci la vostra sul tema.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
2: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema.
9: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: È una canzone leggera dal sound latino che promette di far ballare questa estate. Le intenzioni più serie per divertire sono quelle di LDA e H7 con la loro nuova Sun.

Per chi conosce bene la musica sa che ogni decade in termini di musica ha le sue sonorità, i suoi riferimenti, come in questo caso con Gino Vannelli e I Just One Stop, che rimane uno dei suoi grandi classici. Gino Vannelli che peraltro è molto operativo tra virgolette in Italia, con anche produzioni a cui appone la sua firma. Sono le 10 da 40 minuti in questo preciso istante, Radio Subasio in vostra compagnia, il pozzo con voi fino alle 13, e da questo momento c'è anche Ermal Metal.

Si legge dolcezza, si chiama Concato, anzi Fabio Concato, con Mi innamoro davvero, una canzone che risale al 99 ed è una delle più amate in una storia musicale veramente molto bella. Questa mattina ci occupiamo di mamme. Vi ho chiesto che se anche a voi succede di stare meglio dopo aver sentito la mamma, facendo seguito a questo studio di un'università americana che dice come la voce della mamma, telefonare alla mamma, sentire la mamma abbassi i livelli dell'ormone dello stress e equivalga a un vero e proprio abbraccio. E allora avete anche voi questa sensazione benefica? O ci sono altre persone che hanno il potere di farvi stare così bene? Chi sono? Avere accanto poi persone mammone vi fa scattare la critica? O comprendete? 348 075 80 60.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire incastrato.

0: 100 messaggi, Lazza ci accompagna verso un nuovo appuntamento con le breaking news di TGcom 24. Quelle che tornano qui su Radio Subasio sono quelle delle 11.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ci sono ottime possibilità di un accordo senza bombe. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin a Pechino. La cooperazione tra Cina e Russia ha raggiunto un livello senza precedenti, secondo il presidente russo, che incontra Xi Jinping. Il vertice cade a pochi giorni dalla storica visita di Trump in Cina e serve a concordare una strategia comune per affrontare le sfide globali. Intanto l'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla. Più di 35 imbarcazioni, con a bordo circa 300 attivisti, sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana a largo di Cipro. Fermati 12 italiani. Il vice premier Tajani invita Israele a rilasciarli subito. Tel Aviv dice: rispetti il diritto internazionale. Al via il recupero dei corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. 2 cadaveri saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani. Staffetta tra i sommozzatori da 30 a 7 metri. Verifiche sui permessi. El Kudri parla dal carcere. Sapevo che quel giorno sarei morto. Ho bisogno che qualcuno mi capisca, ha detto al suo avvocato. Il 31enne che sabato scorso a Modena con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Si va verso la perizia psichiatrica, era in cura fino al 2023. Assalto al centro islamico di San Diego in California, 5 morti tra i quali 2 aggressori di 17 e 19 anni che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi antislamici e una tanica con simboli nazisti. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Nagni Fiuggi e Colleferro in direzione della capitale; sulla raccordo della 1 Siena-Firenze altro incidente causa rallentamenti allo svincolo di Colle Valdelsa Nord in direzione della raccordo di Siena; sulla 24 Roma-Teramo segnalati veicoli scortati per il maltempo tra Tornimparte e Valle del Salto in direzione di Roma; sulla Autosole Milano-Bologna un veicolo fermo causa rallentamenti tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna; sulla 4 Venezia Trieste per traffico si resta in coda tra la Tisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia; infine sulla statale 342 Briantea traffico rallentato per il fondo stradale dissestato all'incrocio Brivio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: La canzone di Gianni Morandi che suoniamo in questa collection è conosciuta anche per quella che ha rilanciato il cantante bolognese dopo alcuni anni di silenzio. 1985, 1 su 1000.

0: Amore disperato, Achille Lauro, l'amore di una mamma per il suo figlio. Oggi stiamo parlando proprio del rapporto con la mamma. Sentire la mamma anche solo al telefono fa bene, ce lo dice uno studio, ma ce lo conferma l'esperienza, siamo onesti. Vi ho chiesto se anche a voi succede di stare meglio dopo aver sentito la mamma. È l'unica o ci sono altre persone che hanno il potere di farvi stare bene? Chi sono? E poi avere accanto persone che si riferiscono spesso alla mamma vi fa scattare una specie di critica oppure siete comprensivi?
1: Io sono Grazia, dalla provincia di Napoli. Ebbene, tutto è vero. L'abbraccio della mamma dà delle gratificazioni, degli appagamenti ineguagliabili. Io sono una donna sposata, quindi conosco anche la presenza, l'amore, quindi le manifestazioni di questo, di un marito. Ma mi spiace dirlo, nulla a che vedere con quello della mamma. E poiché io la mamma non ce l'ho più da tanti anni ormai, avevo forse sì e no 30 anni quando l'ho persa. C'è veramente un gran vuoto ancora dentro di me e io ho 64 anni. Ebbene, posso dire che però in compenso io che sono anche mamma c'è questa eguaglianza. L'abbraccio di un figlio, il calore che ti dà il figlio anche da lontano, perché è un figlio lontano e quindi tanti abbracci ce li diamo per cellulare, con vocali, con immagini, ma anche semplicemente con la grafia. Posso dire che sì, sono appaganti come quelli della mamma.
0: Come quelli della mamma, quindi è una valenza bionivoca. E voi? 348 075 8060.

0: innamorati come noi, Laura Pausini. Siamo tutti innamorati della mamma. Sì, è un amore filiale che ovviamente è ampiamente corrisposto e che può funzionare meglio di, non lo so, una seduta antistress? Già, perché secondo gli esperti, insomma, parlare, avere un contatto con la propria mamma produce livelli di ossitocina importanti e abbassa l'ormone dello stress. È interessante, cioè i livelli di cortisolo. Siamo partiti da qui per chiedervi se anche a voi succede di stare meglio dopo aver sentito la mamma, se è l'unica o ci sono altre persone che hanno il potere di farvi stare bene, e chi sono.
1: Io mi chiamo Patrizia. Purtroppo è vero il detto, la mamma è sempre la mamma, ma nel mio caso non è affatto così. Con mamma ho sempre avuto un rapporto conflittuale, perché tra 5 figli sono stata la figlia invisibile, lo dico per cognizione di causa. In casa ho sempre considerato un po' la pecora nera, già che lei ha dato sempre priorità alla figlia maggiore, al figlio maschio, alla piccola cocca di mamma. Quindi tuttora che ho 60 anni con lei, purtroppo io ho grande amore nei suoi confronti, ma un grande rapporto conflittuale. Chi è stato il grande amore della mia vita? Mio padre. Con mio padre bastava uno sguardo, un sorriso, un'intesa, abbiamo sempre, sempre viaggiato sulle stesse frequenze d'onda. Quindi spiacente, ma io sfato questo mito. Non tutte le mamme in realtà danno amore e danno comprensione o sono un rifugio per i figli.
0: Ci possono essere incompatibilità e quindi anche asimmetrie all'interno del contesto familiare, come ci racconta la nostra ascoltatrice.
2: Caterina dalla Dispoli. Questo è un argomento che mi tocca molto, perché io sono cresciuta senza una mamma, in quanto l'ho persa che avevo solo 8 anni, e mi rendo conto che andando avanti con l'età e crescendo il bisogno di quella figura si fa sempre più forte. Non è vero che si cresce e si ha meno bisogno della mamma. La mamma è sempre la mamma ed è quella persona che secondo me ti dà la giusta forza e il giusto coraggio per affrontare tante situazioni che molto spesso non riusciamo ad affrontarle da sole. Quello che invece mi rende, diciamo, positiva e fortunata è il fatto che io veda una figura femminile come un porto sicuro, nel senso che mi affeziono e lego molto con le donne, specialmente donne di un'età più grande della mia, perché comunque le collego al fatto, a una cosa materna, ecco.
0: È perché non si smette mai di cercare una mamma e quindi la si proietta in persone più adulte, donne più adulte. E voi? 348 075 8060 per dirci la vostra sul tema.

0: Ah, dai ragazzi.
1: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Per molti il futuro è solo incertezza.
9: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
13: Coccolino Wonder Wash nel pacco da 2 flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
12: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
15: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
16: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
15: Ma non ho nemmeno l'acqua.
16: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
15: Che forte Cystiset Forte.
16: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
17: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: La cometa di Ale e Irene Grandi, Radio Subasio, parlare di mamma, perché sentire la mamma anche solo al telefono fa bene. Lo sapevamo forse, ognuno di noi lo sapeva, però poi è arrivata anche la conferma dalla scienza: abbassa i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e ci fa vivere meglio. Ci trasforma anche un momento della giornata. E allora ho chiesto se anche a voi succede di stare meglio dopo aver sentito la mamma, augurandovi di averla. È l'unica, o ci sono altre persone che hanno il potere di farvi stare bene, e chi sono? Continuiamo questo ascolto delle vostre persone calmanti, per così dire.
1: Quello che avete detto è vero, che sentire la mamma abbassa lo stress, è vero proprio. Io purtroppo da 2021 non c'ho più mamma, e quindi ero abituato a fargli perlomeno un paio di volte al giorno una chiamata per sentirla, anche per confrontarmi su alcune cose, ed era un aiuto psicologico e morale. Beato chi c'ha ancora la mamma viva e la può baciare, la può ascoltare e via discorrendo. Mia mamma mi diceva: chi fa più di mamma inganna, ed è tutto vero, perché la mamma fa tutto per i propri figli. Fabrizio da Roma, ciao ciao.
0: E abbiamo sentito che c'è una passione profonda, che è quella che lega ovviamente madre e figli. Già.
2: Chi ha la mamma non piange, perché piange lei ogni volta che scendi per andare a trovarla e poi devi ripartire per tornare a Milano a lavorare. Però è vero, chi ha la mamma non piange mai, perché è sempre un porto sicuro dove tornare. Sono Alessandro da Frosinone, ma vivo a Milano.
0: E Alessandro sa bene, perché prova ogni volta che sale e scende, questo tipo di sensazione.
3: Sono Monica da Firenze. Sì, penso assolutamente che la voce della mamma rilassi, assolutamente sia un bel abbraccio emotivo, ma qualunque tipo di mamma, non soltanto la mamma biologica, anche la mamma di un ragazzo adottato, una mamma che è magari l'affidataria di un bambino, cioè la figura materna, secondo me è veramente un grande aiuto per la psiche.
0: Un grande aiuto per la psiche. E per voi? 348 075 80 60.

0: Dolce Mango, Zenima, Radio Suvasio e la mamma, già. La mamma che è capace di abbassare l'ormone dello stress anche solo a sentirla al telefono. E quanto ci restituisce uno studio interessante di un'università americana. Da lì siamo partiti per chiedervi se anche a voi succede di stare meglio dopo aver sentito la mamma. È l'unica o ci sono altre persone che hanno questo potere, potere di farvi star bene? Chi sono? E poi vi ho anche chiesto se avere accanto persone mammone, si fa per dire, vi fa scattare la critica oppure comprendete.
1: Non mi reputo un mammone, sono andato via di casa a 19 anni, sono andato a vivere da solo, oggi ne ho 47, però io sempre da solo naturalmente, però tutte le mattine quando esco di casa sto andando al lavoro, la prima telefonata che faccio è a mia madre, che mi mette appunto il buon umore e mi dà la carica per iniziare bene la giornata, e l'ultima telefonata che faccio la sera, prima di tornare a casa, è sempre mia madre che mi mette la serenità per la buonanotte. Oggi mia madre ha 88 anni, 25 di maggio, posso solo che ringraziarla per tutto quello di bello e di buono che ha fatto per me, sentirla quotidianamente mi mette senz'altro di buon umore.
0: Di buon umore, un rapporto vitale, quello tra madre e figlio, costante nel tempo.
2: Sono Cinzia da Catania. Nonostante oggi abbia i miei 60 anni, prima lo ero molto di più, cioè legata a mia mamma tutti i giorni, tutte le ore, sentivo il bisogno di sentirla più spesso. Poi man mano che si cresce, si va avanti negli anni, ci sono i figli, altri pensieri, altre problematiche. Il pensiero alla mamma c'è sempre, io ancora tutt'oggi ce l'ho, ho entrambi i genitori. Sono grandi di età, però con tutto ciò mia mamma io la mattina sempre la sento, la chiamo, però non c'è più come ero prima, che la sentivo più spesso, anche se c'era qualcosa che non andava io subito mi rivolgevo a lei. Adesso si è diversi, l'amore della mamma c'è sempre, è vero, sentendo la voce della mamma non so perché ti tranquillizza, anche se ormai si è adulti, però è sempre qualcosa di bello e di speciale.
0: È sempre qualcosa di bello e di speciale.
3: Sono mamma, sono nonna, mi chiamo Sara. È vero, la mamma è sempre la mamma e chi ha la mamma non piange. La mia purtroppo non ce l'ho più e darei un anno della mia vita per trascorrere solo un giorno con lei, per abbracciarla e dirle ancora grazie.
0: Oggi chiudo con Khalil Gibran, mamma, la parola più bella sulle labbra dell'umanità.

0: Kind, Everybody's Changing, ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con le breaking news di TGCOM 24, quelle delle 12.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I tre subesperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive. Le operazioni riprenderanno domattina per recuperare gli altri due cadaveri. Sulla zona si sta alzando il vento e fin da ieri il team di sommozzatori aveva avvisato che le immersioni non sarebbero durate più di 3 ore. Ci sono ottime possibilità di accordo senza bombe. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Assalto al centro islamico di San Diego in California, 5 morti tra i quali 2 aggressori di 17 e 19 anni che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi anti-islamici e una tanica con simboli nazisti. L'imam parla di intolleranza e odio senza precedenti. La procura di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'aggressore che con un'auto ha falciato 8 persone sabato pomeriggio. Durante l'udienza non ha risposto ai PM, ma ha collaborato, fornendo i codici per accedere ai telefoni e agli altri device in suo possesso. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista, perquisizioni e sequestri della DICOS. Sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno il tasso reale ha raggiunto il 139,1%. Lo scorso anno almeno 82 i suicidi in cella. E quanto emerge dall'ultimo report dell'associazione Antigone, che chiede ora al governo un cambio radicale di approccio. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto.

0: pubblico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it. Agli ascoltatori di Radio Subasio, l'atmosfera sopra l'Italia resta abbastanza instabile in un contesto di grande variabilità. Nelle prossime ore attenzione ai rovesci e ai temporali che potranno svilupparsi soprattutto durante il pomeriggio, principalmente attorno ai rilievi del Triveneto, della Sardegna, lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne limitrofe. Le temperature per il momento non subiranno grandi variazioni, mantenendosi su valori nella norma o in diversi casi ancora di sotto. I valori diurni oscilleranno per lo più fra 18 e 24 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it. Radio Subasio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
10: Una terribile minaccia.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
18: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
19: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
18: E risparmia sulla bolletta.
19: Posso metterlo io?
18: È meglio applicato da un professionista.
19: Come lei?
18: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
21: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Make It Big resta uno dei album più importanti degli UM, con all'interno tanti singoli di successo, tra cui quello che suoniamo in questa collection, Freedom.

Era il 2023 quando ci portava tutti al mare Tiziano Ferro con questa Destinazione Mare. Tiziano Ferro in questi giorni in grande fermento con una rivisitazione di alcuni suoi grandi classici, mi viene in mente Perdono e questa collaborazione che ha attivato con Lazza per, ne siamo certi, qualcosa che ascolteremo molto nelle prossime settimane e direi anche durante la bella stagione, quasi, dico quasi, alle porte, quasi. Intanto vi ricordo che siete su Radio Subasio e che adesso Cioffi e Noemi insieme con Farfalle.

Dimentica di Raff, chi lo dimentica? Lo spettacolo di ieri sera alla Radio Subasio Music Club Live, se ve lo siete persi, con Raff protagonista, andate sul nostro sito radiosubasio.it e ve lo potete rivedere per intero con tutte le canzoni che ci ha regalato rigorosamente dal vivo. E così come dal vivo arrivano i saluti arretrati, questo pretesto per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Come ha fatto Egle, che ci ascolta e ci saluta da Venezia, Donatella, che ci ascolta e ci saluta da Capalbio, siamo in provincia di Grosseto, e Anna, che ci ascolta e ci saluta da Cori, siamo in provincia di Latina. Per tutti, l'estate funk di Francesco Gabbani in Summer Funk.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante. Carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con L'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99€. E con 2 prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
16: E teniamo lo scontrino.
17: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
19: Parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra 2 persone in una serata estiva. È un mix di ritmi latini e passione che si candida a tormentone dell'estate. È la novità di Irama, è Cabana.

Happy con una canzone che ha letteralmente fatto il giro del mondo anche per una challenge particolare dove tutti si davano da fare per ballarla nel modo più fantasioso e creativo possibile. Oh, adesso invece vi svelo, anzi no, non lo faccio adesso, lo faremo fra qualche minuto e lo farò insieme a chi vi condurrà nella prima parte del nostro pomeriggio, ovvero Leonardo Fabrizi, il tema della pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio, quindi tra qualche minuto, giusto al tempo di riascoltare un po' di successi come Giorgia con Corpi Celesti.

0: campione dei campioni. È il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita. Che
0: giovedì 28 maggio alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà in

partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: L'amico è domani Claudio Baglioni, ma anche qui, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come la sta?
1: Bene.
0: Bene, bene, oggi martedì 19 di maggio 2026. Vedo che il calendario scorre velocissimamente.
1: Certo.
0: E ci accompagna verso giorni.
1: Ed è un martedì piuttosto grasso per quanto riguarda l'argomento che trattiamo.
0: Pensavo ce l'avessi come. Per quale motivo?
1: Perché si parla di coscienza.
0: Quella cosa chiamata coscienza.
1: Ma non facciamo riferimento alla coscienza di Geno,
0: o tutti qualche volta la controllassero. È ancora lì?
1: C'è un calo incredibile
0: di coscienza.
1: Sì. È stato condotto questo studio negli Stati Uniti, no?
0: Su che cosa?
1: Sulla coscienza. E c'è questo calo incredibile. Perché abbiamo troppi stimoli, fondamentalmente. Ecco.
0: A volte basterebbe essere sicuramente un po' più coscienziosi.
1: Infatti.
0: Ma anche per volersi più bene, no?
1: Assolutamente.
0: Appunto. E noi trascuriamo un po' la coscienza. Però poi con la coscienza dobbiamo sempre fare i conti, se non lo confideremmo a nessuno,
1: perché come la vita la coscienza ti presenta il conto sempre, quando meno te lo aspetti, sempre. Capito?
0: Allora noi oggi siamo interessati a quanto siete coscienziosi.
1: Esatto.
0: Da 1 a 10, per esempio.
1: Sì.
0: Quanto vi definite coscienziosi? Se fate, cosa fate di concreto per dimostrare di essere coscienziosi? E poi anche, che ne so, raccontateci 3 modalità di comportamento da cui si capisce quanto siete coscienziosi.
1: Poi spazi invariabili, sì,
0: sul lavoro,
1: coscienza,
0: in amore,
1: ma nei rapporti interpersonali, con i figli.
0: Tu
1: con
0: sei
1: i
0: coscienzioso?
1: Colleghi. Penso proprio di sì.
0: Ti vedo abbastanza convinto mentre lo dici.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: non
1: sì.
0: lo so, a tratti.
1: No, io lo so.
0: A tratti sono anche un po' incosciente.
1: Ma lo sei, coscienzioso, lo sei.
0: Beh, secondo me anche oggi ne sentiremo del belle. Vogliamo ricordare un numero?
1: Assolutamente sì. 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Sheeran e i saluti da parte del Pozzo che vi ringrazia, vi dà appuntamento a domani, vi lascia in ottima compagnia, il nostro pomeriggio ormai alle porte. Noi ci troviamo alle 10, dicevamo, ma prima di tutto torna l'informazione con un nuovo aggiornamento, è quello delle 13. E l'ultima raccomandazione di sempre, fate i bravi.
1: Buona giornata da Mattia Venini. Recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani ancora intrappolati nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu, individuati ieri dal team di esperti finlandesi. Sono quelli di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Le operazioni per il recupero degli altri due riprenderanno domani. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla. Non sono state però contestate l'aggravante terroristica e la premeditazione. Durante l'udienza l'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del telefono. Sospeso l'attacco statunitense all'Iran, con cui sono in corso negoziati seri, ha detto Trump. Il passo indietro dopo la richiesta dei paesi arabi. Ma se l'intesa fallì, siamo pronti a procedere con un assalto su larga scala, avverte il numero uno della Casa Bianca. Putin oggi vola in Cina da Xi Jinping a meno di una settimana dalla visita di Trump. Sullo sfondo il gas e la guerra in Ucraina. Mentre il leader è a Pechino, l'esercito russo ha annunciato l'inizio di 3 giorni di esercitazioni nucleari. Odio razziale e apologia di fascismo. 13 minori denunciati a Siena. Gli vengono contestati anche i reati di detenzione illegale di armi e diffusione di materiale pedopornografico. Le indagini iniziate nel luglio 2025 nell'operazione della Digos, eseguiti anche sequestri e perquisizioni. Carceri italiane al collasso, il tasso di sovraffollamento supera il 139%, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'associazione Antigone. Al 30 aprile risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza di 36.318 posti. Solo 22 istituti non sono sovraffollati. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1 coda di 2 km tra Incisa Reggello e Firenze Sud per un veicolo in avaria in direzione Milano. Un altro veicolo in panne causa incolonnamenti sulla A19 Palermo-Catania all'area di servizio Scillato Sud verso Palermo. Infine, sulla statale 106 Ionica si segnala una corsia chiusa per lavori tra Passo Vecchio e Bucchi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio

0: Hanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Avete capito qual è il titolo?
7: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
8: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Le 13 da 6 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17, anche in questo martedì 19 maggio 2026 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi Caruso, c'è Lucio Dalla.

Una canzone che ascolteresti miliardi di volte, mamma mia, e non ti stanca mai, c'è poco da fare. Canzone scritta nell'estate del 1986, un grande classico della musica italiana nel mondo, la canzone che poi unisce anche una figura storica del tenore Enrico Caruso alle emozioni personali di Lucio Dalla. Non so se conoscete l'aneddoto legato al guasto della barca e la camera d'albergo. Senza il guasto alla barca questa canzone non sarebbe mai esistita, no? Questo imprevisto salvifico. Mentre navigava nel Golfo di Napoli, in pratica si ruppe e quindi ricevette aiuto da parte di un albergatore e il quale concesse la camera del grandioso Caruso, e da lì insomma l'ispirazione di questa meraviglia. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Oggi si parla di coscienza. Secondo uno studio condotto negli Stati Uniti, su oltre 7.000 adulti, ad aver evidenziato un calo della coscienziosità sono stati i cosiddetti giovani adulti, gli under 40, tanto per. E allora siamo ispirati ai risultati di questo sondaggio, o meglio di questo studio, per chiedervi: da 1 a 10 vi definite coscienziosi? Cosa fate di concreto per esserlo? Diteci tre modalità di comportamento da cui si comprende quanto siete coscienziosi. Se volete raccontarmi il tutto, come sempre, 348 075 80 60.

Beh, io userei il plurale, visto il periodo, amiamoci. Emma su Subasio, e allora oggi si parla di coscienza, l'indice di coscienziosità. Dai che vi metto alla prova. Secondo uno studio condotto negli Stati Uniti, su oltre 7.000 adulti ad aver evidenziato un calo della coscienziosità sono stati i cosiddetti giovani adulti, no? Ovvero gli under 40. La stessa fascia evidenzia anche aumenti dell'ansia e anche una riduzione della socievolezza. Dal punto di vista scientifico, una delle ipotesi principali riguarda sicuramente l'ambiente contemporaneo, un contesto ricco di stimoli e ricompense immediate renderebbe più difficile mantenere attenzione, autocontrollo e impegno verso obiettivi a lungo termine. Sulla base di tutti questi dati vi chiedo intanto, da 1 a 10 vi definite coscienziosi? Cosa fate di concreto per esserlo? Se volete potete dirci anche 3 modalità di comportamento da cui si comprende quanto siete coscienziosi. E allora dai, 348 075 80 60 è appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio.

0: Parla con me, Eros Ramazzotti, siete su Radio Subasio. Oggi si parla di coscienza e vi chiedo quanto siete coscienziosi da 1 a 10. Se poi volete farmi anche degli esempi pratici, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Io mi definisco molto molto coscienzioso.
0: Bene.
1: Ti faccio un brevissimo esempio.
0: Vai.
1: Dove lavoravo l'anno scorso, nel periodo dove lavoravo già da 3 anni e mezzo in questo negozio. L'ultimo periodo la mia titolare era in viaggio di nozze, il mese di aprile, tutto il mese di aprile, però vacillava già voce che forse dovevano fare a meno di me. Non ci volevo credere, però già girava voce. E io mi erano state fatte altre 2 proposte lavorative nel contempo, di cui una molto molto valida e molto molto buona, che io appunto per coscienza, perché lei era in viaggio di nozze e non mi andava di lasciarla nei problemi, e anche perché voglio dire non avevo una regolarità, e ho rifiutato sperando che non accadesse che mi
0: buttassero fuori
1: a meno di me. Morale della favola, lei è tornata, ha fatto a meno di me senza problemi.
0: Okay.
1: E nulla, io ora mi ritrovo dopo un anno a cercare lavoro alla veneranda età di 52 anni, quindi sono stata, credo, molto più che coscienziosa. Un bacio da Livia D'Aspello.
0: Beh, coscienziosa, senso di responsabilità, precisa e insomma è anche molto molto corretta, no? Cosa implica essere coscienziosi? Resistere alle distrazioni per completare i propri compiti, pianificare le attività, gestire anche il tempo con una certa cura, rispettare la parola data e gli impegni presi. Insomma, la lista, devo dire, è piuttosto lunga. Da 1 a 10, vi definite coscienziosi? Cosa fate di concreto per esserlo? Se volete potete farmi anche 3 esempi pratici. 348 075 80 60.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Stansfield, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Oggi vi chiedo da 1 a 10 quanto vi definite coscienziosi, cosa fate di concreto per esserlo, e se volete farmi anche qualche esempio concreto, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Lucio da Viterbo.
0: Ciao Lucio.
1: Per essere coscienziosi io adotto una piccola tecnica. Ogni volta che mi faccio la doccia metto sotto la doccia una bacinella grande, tutta l'acqua che raccolgo dalla doccia, quindi saponata tutta, anche profumata diciamo, dopo la uso ogni volta che vado in bagno, magari per fare pipì, e la butto dentro senza tirare lo sciacquone dell'acqua.
0: Ottimo, direi.
1: Un piccolo gesto, però risolve almeno un 7-8 sciacquonate di acqua per fare solo, insomma, ecco, la pipì. Credo di essere abbastanza coscienzioso.
0: Vabbè, un risparmio per te, un bel gesto nei confronti della collettività, direi, no? E allora, da 1 a 10 vi definite coscienziosi, cosa fate di concreto per esserlo? Se volete farmi qualche esempio pratico, 348 075 80 60.

0: Pino Daniele, siete su Radio Subasio e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Secondo uno studio condotto negli Stati Uniti, su oltre 7.000 adulti ad aver evidenziato un calo della coscienziosità sono stati i cosiddetti giovani adulti, gli under 40. Ed è per questo che vi ho chiesto da 1 a 10, vi definite coscienziosi, cosa fate di concreto per esserlo e di fare qualche esempio concreto. Grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Salve Radio Subasio, sono Maria da Prato.
0: Ciao Maria.
1: Io mi ritengo una persona molto coscienziosa, in quanto 4 anni fa lavoravo da un'anziana e mi diceva sempre: non mi abbandonare, ti raccomando, non mi abbandonare. Io non l'ho mai abbandonata, nonostante dovevo stare dietro a mia madre perché era molto più anziana di lei. Però poi alla fine, per essere stata molto molto coscienziosa, lei abbandonò me. E quindi dico, io sono stata molto brava e sono stata molto di parola. Alla fine poi ho trovato un'altra signora anziana molto brava e anche lei mi diceva sempre: ti raccomando, non mi abbandonare fino alla morte. Beh, io non l'ho abbandonata, in quanto dovendo stare sempre dietro a mia madre, ho deciso di trovare una mia sostituta che gli volesse più bene di me, ma più bene di me non gliene ha voluto nessuno. Un abbraccio.

0: Breaking news di TGCOM 24, soltanto un minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Trump sospende l'attacco in Iran. Sono in corso seri negoziati, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti. Ma se l'intesa fallisce, siamo pronti a colpire. Il passo indietro dopo la richiesta dei paesi arabi. Teheran replica le nuove minacce. Se ci colpiranno, apriremo nuovi fronti di guerra. Alle Maldive recuperati i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub morti nelle acque dell'atollo di Vavu. Mancano gli ultimi due, le operazioni riprenderanno domani. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Strappo nella Lega, Laura Ravetto lascia Salvini e va da Vannacci. In Parlamento dal 2006 era passata al Carroccio nel 2018 da Forza Italia. La accoglie il generale, offrirà un contributo importante alla crescita e all'evoluzione di Futuro Nazionale. Udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena. La procura ha chiesto la custodia in carcere, senza contestare però l'aggravante terroristica e la premeditazione. L'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del telefono. Arrestato in Spagna Jonathan Andic, il figlio del fondatore della catena di negozi di abbigliamento Mango. È accusato di aver ucciso il padre Isaac, morto nel dicembre 2024 precipitato da un burrone. Secondo gli inquirenti lo avrebbe spinto giù. Lui ha sempre sostenuto che sia caduto accidentalmente. I dati del 22esimo rapporto dell'associazione Antigone fotografano la situazione delle carceri italiane al collasso. Il tasso di sovraffollamento supera il 139%. Al 30 aprile risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza di 36.318 posti. Solo 22 istituti non sono sovraffollati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A4 coda per un incidente tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. Per un veicolo in avaria, in colonnamenti sulla A26 tra il bivio per la A10 e Masone verso Gravellona Toce. Ancora per un veicolo in panne sulla A24 code tra il bivio per il grande raccordo anulare e Tor Cervara in direzione della tangenziale est di Roma. Infine sulla statale 647 Fondovalle del Biferno, prestare attenzione per materiali dispersi all'incrocio di Guardialfiera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
10: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
12: La spesa intelligente.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis.

0: gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme fino alle 17 anche in questo martedì 19 maggio 2026. E per voi un classico di David Bowie 1983, China Girl.

c'è una canzone di tanti anni fa che sembra scritta ora, no? Il testo dice qualcosa come I Love You Baby, che si tratta poi di un omaggio a un pilastro della musica mondiale, cioè Can't Take My Eyes Off You di Frankie Valli, quella del 1967. Siete su Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. Quinto all'Eurovision, Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

proprio nel 2013, no? Questi tre artisti, Fabri, Silvestri e Gazzè, scelsero di fare un viaggio in Sud Sudan e questa grandissima esperienza umana e di volontariato li unì a tal punto da spingerli a bloccare le rispettive carriere soliste per mettersi a scrivere musica insieme. Il risultato lo conosciamo benissimo, mamma mia, grande successo. Le 14 da 23 minuti siete su Radio Subasio e poi tra non molto arriveranno anche i 60 minuti a voi dedicati, l'ultimo dei Pinguini Tattici.

0: noiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Alle 15 arriva il jukebox e allora prenotate adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16. Inoltrate il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Stessa direzione, c'è Paola Iezzi.

mia, bello però, nasci Adele, infrange ogni record perché magari qualcuno si accorge di te, si accorge che hai quella vena artistica incredibile. E beh, insomma, è arrivata addirittura a scrivere una sua autobiografia. Ha iniziato a proposito a farlo perché se ne parlava già da un po' di tempo. Racconterà la storia della sua vita e della sua carriera. Avrebbe firmato un contratto multimiliardario con una casa editrice, quindi staremo a vedere, anzi leggeremo. Magari questo potrebbe anche essere l'inizio per dare il via anche a un nuovo album, non sarebbe male, perché insomma si è presa una pausa anche meritata, devo dire. Adele su Subasio, mancano pochi minuti alle 15, tra non molto l'informazione, ultime dall'Italia, dal resto del mondo e poi i 60 minuti a voi dedicati. Oh mamma, si muovono le gambe, Fred De Palma, Anita e Miss Killa. Non mi dico...

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

Baila di Zucchero. E allora, se volete, potete già da adesso prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, che poi ascolterete tra le 15 e le 16, perché tra pochissimi minuti aprirà i battenti il jukebox. Vi do anche i contatti che vi consentono di farlo se volete inoltrare messaggi scritti o note vocali: 348 075 80 60. Mi raccomando, il vostro nome, titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se volete inoltrare la richiesta attraverso l'app, è possibile farlo perché all'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. Allora, 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Recuperati alle Maldive i corpi di 2 dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Sono quelli di Federico Gualtieri. Recuperati alle Maldive i corpi di 2 dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Sono quelli di

0: Ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, ma se l'intesa fallisce siamo pronti a colpire. L'agenzia di rating Standard & Poor's avverte: una recessione europea diventa più probabile quanto più a lungo Hormuz rimane chiuso. Putin vola in Cina da Xi Jinping a meno di una settimana dalla visita di Trump, con lui una fitta delegazione di ministri, vertici di banche e compagnie petrolifere. L'incontro tra i due leader è in programma domani, sul tavolo energia, guerre e intelligenza artificiale. Operazione della Digos nel Senese, 13 minori denunciati per odio razziale e apologia di fascismo. Sono accusati anche di detenzione illegale di armi e diffusione di materiale pedopornografico. Le indagini iniziate nel luglio 2025, i giovani frequentano tutti la stessa scuola. Le carceri italiane sono al collasso, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'associazione Antigone. Il tasso di sovraffollamento supera infatti il 139%. Al 30 aprile risultano 64.436 detenuti, a fronte di una capienza di 36.318 posti. Solo 22 istituti non sono sovraffollati. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
14: E allora inizia il jukebox di Radio Subasio, 15 da 2 minuti, dai che avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, richieste o saluti al 348 075 80 60, potete farlo anche attraverso l'app di Subasio, scaricatela. A proposito, all'interno trovate le sezioni dedicate ai nostri programmi, nello specifico jukebox, entrateci dentro e compilate il form e sentiamo chi ha scelto la collection di oggi.
15: Subasio Collection.
16: In ferie e volevo ballare con voi su Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Achille Lauro, Comuni Immortali, questo è il jukebox di Radio Subasio. Questo è il vostro jukebox, 60 minuti a voi dedicati. Dai che avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i messaggi, saluti o richieste al 348 075 8060. C'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il forum da compilare. Andreina dice: vorrei salutare, vediamo, Massimiliano, e Massimiliano saluta Andreina, quindi si compensano entrambi. Valentina di Roma: io e mio papà vi stiamo ascoltando, siamo in macchina. E poi saluto Giovanni da Nola, e altro saluto va Angie, Maddi, Terry, Mari, Sabi e Lucy, che ci hanno richiesto una canzone, esattamente questa, Love Changes Everything.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Antonio Di Anagni. Vorrei ascoltare la canzone di Max Pezzale, Nient'altro che noi. Dedicarla a miei bambini e a mia moglie e tutti.

Nient'altro che noi, 8837 su Radio Subasio. Dai, che è iniziato il jukebox, 348 075 80 60 per i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre richieste. Specificate sempre il vostro nome e titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Devo salutare a proposito Alessandro di Napoli. Ciao Alessandro, buon lavoro. E poi c'è il messaggio invece legato alla prossima, firmato da Stefania che ci segue dalla provincia di Firenze. Vorrei ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini e salutare Massimo, il mio compagno, perché stiamo andando 2 giorni al mare. Allora godetevela tutta, ciao e buon viaggio!

Buon viaggio, Cesare Cremonini, siete su Radio Subasio, una mezz'oretta a disposizione, ma anche qualcosina in più per inoltrare i vostri messaggi. Qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata? Se volete ascoltarla oggi, inoltrate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram, scritto o vocale, al 348 075 8060 o attraverso l'app. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto e ringrazio Emanuela, dice: vorrei ascoltare questa canzone di Billie Eilish nel jukebox di oggi.

0: Billie Eilish, questo è il jukebox di Radio Subasio. Saluto i ritardatari, se vi siete messi in contatto con noi adesso e volete ascoltare proprio oggi la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, inoltrate subito un messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. E devo salutare, a proposito, dov'è il messaggio legato alla prossima? E arriva, pian pianino, tranquilli, lo troviamo subito. Nel frattempo saluto Samantha, saluto anche Giampiero, Rino e Romina di Grosseto, e scrivono semplicemente: ci fate ascoltare una canzone, e hanno scelto questa.
1: Non c'è un amore senza

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.

0: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
1: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: L'avete riconosciuta?
3: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Ciao Radio Subasio, sono Valeria da Roma. Vorrei sentire Per favore ogni volta di Antonello Venditti. Un saluto a tutti, Radio Subasio.
11: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Ogni volta Antonello Venditti, grande classico, siete su Radio Subasio, questa jukebox, avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi anche attraverso l'app, come ha fatto il nostro amico Alessandro di Firenze, lo vedo, è lì che è in ufficio insieme ai suoi colleghi, ci ascoltano tutti i giorni e io vi dico continuate a farlo, vi auguro anche buon lavoro e hanno un bisogno incredibile di ascoltare una canzone, proprio questa dei Red Hot Chili Peppers.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, volevo dedicare Farfalle di Cioppi e Noemi al mio amore Alessio e dirgli che lo amo tantissimo. A me era la gira castellana.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Buonasera, Graziella dalla Dispoli, vorrei ascoltare Per un milione di Bomba Dash e dedicarla a mio marito Benedetto.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Leone Boom da Bash, siamo alle battute finali, mancano pochi minuti allo scadere dell'appuntamento. Devo salutare Giacomo e dice: vorrei dedicare la nostra canzone al mio amore e dirle quanto la amo. Un saluto da Roma, ciao Erika, tutta per te naturalmente. E ha scelto questa degli Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Sono Dani,
2: Angela
1: e Ale. Vorremmo ascoltare dei Colors
2: dei Rolling Stones.
1: E siamo da Viterbo e stiamo lavorando. Tirateci su, dai!

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 20 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump sospende i raid in Iran previsti per oggi. Emirati, Qatar e Arabia Saudita dicono che sono in corso seri negoziati. Accolgo le loro richieste, aveva scritto il presidente. Ma secondo il Wall Street Journal, i paesi del Golfo non sapevano nulla dei piani d'attacco americani. Teheran replica: se ci colpiranno, apriremo nuovi fronti. Recuperati alle Maldive i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub-italiani morti durante un'immersione. Domani le operazioni per riportare in superficie gli ultimi due. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Dal G7 Finanze il ministro Giorgetti annuncia: stiamo lavorando per la proroga dello sconto sulle accise. Il titolare dell'economia sottolinea le difficoltà dopo il no alla deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia. Il commissario europeo Dombrovskis: stiamo esaminando la richiesta. Nuovo strappo nella Lega. La deputata Laura Ravetto lascia il partito e si unisce a Vannacci in Futuro Nazionale. Parlamentare dal 2006, nel 2018 aderì al Carroccio dopo un'esperienza in Forza Italia. Offrirà un contributo importante alla crescita del movimento, commenta soddisfatto il generale. La Procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Samson, il giovane che nel marzo 2025 uccise l'ex fidanzata Ilaria Sula, gettandone poi il corpo in un dirupo. L'accusa è di omicidio aggravato. La famiglia della vittima: il vero ergastolo è il nostro perché lui ancora vive e nostra figlia no. Non un incidente in montagna, ma un parricidio, è la tesi di chi indaga sulla morte nel 2024 di Isaac Andic, fondatore della catena di abbigliamento Mango. Arrestato oggi dalla polizia catalana, il figlio Jonathan avrebbe spinto il genitore nel vuoto per poi parlare di una caduta accidentale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa di un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Napoli. Un chilometro di incolonnamenti per lavori invece sulla A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla viaggiando verso Milano. Sulla A13 un chilometro di coda per traffico tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione del capoluogo emiliano. 3 km di incolonnamenti per incidenti sul raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il bivio per l'Adriatica procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una carreggiata chiusa a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Verghereto in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in Busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
6: Carrefour.
7: Chuck, motore. Azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità.

0: Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Le 16 da 5 minuti, eccola, è arrivata anche oggi. C'è lei, Katia Giuliani, che vi augura buon pomeriggio.
5: No, oh, hai detto tutto te, io cosa dico?
4: Che vuoi.
5: Adesso dico che Leonardo Fabrizi vi riaugura buon pomeriggio.
4: Sei pronta?
5: Ma sempre.
4: Tra pochissimo si gioca.
5: E subito la collection.
4: Wow, that's the way I like it.

0: Biker, Casey and Sunshine Band. Hai capito quanto tempo è passato?
1: No, lascia stare, ma perché devi sempre no?
0: Per dire che nonostante il tempo questa canzone
1: resta meravigliosa.
0: Eh sì, 1975, collection delle 16.
1: Il mio angelo custode.
0: Michele.
1: Michele Patu.
0: Eccolo.
1: Arrivo io e arriva lui, c'è proprio in simbiosi.
0: È arrivato il tecnico che sta risolvendo i problemi in tempo reale. Eccolo, eccolo sulla addirittura d'arrivo. Verticalizzazione di Michele Patucca, eccolo che crossa, eccolo che va in rete, pronti? Rete! Risolto, hai visto?
1: Grazie,
0: risolto.
1: Grazie.
0: E allora giochiamo, oggi chiediamo di indovinare un titolo di un film.
1: Oh, un film che a proposito di tempo che passa
0: è degli anni 80.
1: Ecco, certo. Quindi. Io ero piccolissima, ero proprio diciamo
0: io emettevo
1: nata,
0: i primi vagiti.
1: Ecco, quindi
0: degli anni 80.
1: Ma che film è? Che film è?
0: Vabbè, se
1: italiano.
0: Te lo dico, gioco finito.
1: No, italiano?
0: Sì,
1: italiano.
0: Certo, italiano,
1: quindi,
0: italiano.
1: Grandi attoroni italiani.
0: Sì.
1: Che ne so, sarà un Carlo Verdone?
0: No.
1: Sarà un Alberto Sordi?
0: No.
1: Sarà un Massimo Troisi?
0: Vogliamo ascoltare il contributo?
1: Tanto
0: e allora ricordiamo anche il contatto se vuoi, eh?
1: Lo ricordiamo?
0: Sì.
1: Che Michele Patucca mi distrae. 348-075-80-60, scherzo.
0: Ci dite il titolo di questo film?
2: A me, sì, mi fanno morire, mi fanno.
3: Mi fanno morire,
2: A me sta violenza, mi hai fida.
3: Anch'io, bene.
2: Non riesco a distogliere gli occhi dello schermo.
3: Beh, pure io riesco a distoglierli.
2: Ma come faranno? Tira fuori tutti quelli intestini, avancia.
3: I fidi!

0: non c'è mai una fine.
1: Da siete su Radio Subasio, stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare il film misterioso.
2: Vabbè, misterioso, ora io non ho spoilerato nulla, però dalla voce che abbiamo sentito prima non è così,
1: non è così difficile.
2: Eh no, perché poi la sua voce è molto molto
1: riconoscibile. Paolo Villaggio.
2: Beh,
1: e in questo film, che è del 1981,
2: okay,
1: c'è anche Lino Banfi,
2: wow,
1: l'inseparabile Gigi Reder, che in quel film però interpreta la mamma di uno dei protagonisti.
2: Ok.
1: E poi Massimo Boldi, ovviamente Anna Mazzamauro, e poi la lista è lunga, Francesco Salvi, e poi Roberto Della Casa.
2: Insomma, un cast di tutto rispetto,
1: Sandro Ghiani, beh sì, davvero.
2: È pieno pieno di
1: certo
2: nomi.
1: E c'è una scena in cui il commissario entra nel locale.
2: No,
1: non mi chiamo Frippi.
2: No, non si può.
1: Non si può.
2: No, non si
1: vabbè,
2: può.
1: Ok. Allora mi fermo.
2: Sì,
1: ascoltiamo le risposte.
2: Direi di sì,
1: ascoltiamo le risposte.
2: Meglio,
1: dai, forse. Sentiamo. Il film misterioso.
3: Senti chi parla.
1: Ma no.
3: È un villaggio solo vocale, ma è senti chi parla. Giusy da Viareggio.
1: Ciao Giusy, non è esatto.
2: Però ha ricordato Giusy una cosa che io avevo rimosso. Cioè era effettivamente questo film, Senti chi parla, col bambino che aveva la voce di
1: certo,
2: Fantozzi.
1: Certo, doppiato da Villaggio con la voce di Fantozzi.
3: Ciao Subasio, è sicuramente un Fantozzi, però non so quale. Contro tutti?
1: No.
3: Fantozzi subisce ancora?
1: No.
3: Super Fantozzi no, non credo.
2: Qui.
3: Comunque è il grande Paolo Villaggio. Ciao Subasio, Anna da Urbino,
2: ciao Anna. Ciao. Beh, Anna, ha ragione Anna, ce ne sono tanti, quindi come fai a
1: li ha detti tutti tranne quello però
4: Il titolo Giovanni da Perugia,
1: cioè il titolo del film è Giovanni da Perugia?
2: No, sono Giovanni di Perugia,
1: okay.
4: Come rientro da lavoro,
2: ecco,
1: sì.
2: Si sente
4: il
2: Giovanni.
4: Titolo è Fracchia contro Trapola.
1: Aia.
4: Grandissimo Paolo Villaggio, grandissimo.
2: No, che poi scusa.
1: Fracchia sì, però non è contro
2: scusami,
1: Dracula.
2: Posso fare una domanda a te, Leonardo Fabrizi?
1: Se vuoi,
2: Leonardo,
1: se vuoi.
2: No, perché siccome io non mi vergogno a dirlo, io non li ho visti.
1: Non hai visto questo film?
2: Non ho visto proprio i film di Fantozzi.
1: Cioè, neanche uno?
2: No, perché non. No.
1: Ciao, io vado.
2: No,
1: a domani.
2: Aspetta.
1: No, me ne vado.
2: Voglio che tu mi spieghi, magari ci sarà qualcuno che come me non li ha mai visti. Che differenza tra Fantozzi e Fracchia? Non era la stessa persona?
1: Dai, ascoltiamo la prossima risposta.
5: Ciao, sono Francesco da Perugia con Anna.
1: Hey.
5: E crediamo sia il secondo Tragico Fantozzi? Ciao.
1: Non è esatto. No, io non risponderò mai alla tua domanda.
2: Allora, tanto
1: non risponderò mai alla tua domanda. Aspetta che arrivo. Dai, il titolo del film.
2: Ma perché, scusami, non, che cosa me li c'è? 3480758060.
1: Arriva un altro contributo.
6: E Simone? Maledetto? Da dove esco io?
7: Scusi, arrivo. Vuole uscire di qua, commissario?
6: No, esco direttamente dal tubo di scappamento. Disgraziati maledetti, inetti.
7: Commissario, dalla centrale, urgente.
6: Vengo. Qui è il commissario Auricchio, che facciamo?
8: Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo.
6: E Simone, che mi guardi sempre con quella faccia da ebete? Questo mi stai dicendo a me, balliamo, è da mo'. Ballaci tu, parlaci tu.

0: Io invece ti perdono, Katia Giuliani, ti perdono, io ti perdono,
1: lascia
0: Katia Giuliani.
1: Lascia perdere.
0: Perché non hai mai visto i fantozzi, mai visto fantozzi. Ti perdono, ti perdono.
1: Ecco.
0: Dani, la perdoniamo?
1: Oggi proprio,
2: sì. Anch'io non andavo molto matta per i fantozzi.
1: Oh,
2: meno
1: male.
2: Però
1: meno
2: mio fratello li vedeva tutti e quindi.
1: Di riflesso qualcosa.
2: Subito, praticamente.
0: Però, di conseguenza, tu a traino dovevi guardarli
1: però,
0: per forza.
1: Scusate. Siamo io e Dani e non credo che siamo solo noi due sulla faccia della terra.
0: Per carità.
1: Non è che insomma ci piaceva più di tanto.
0: Beh, va bene, ma ognuno è libero di fare e pensare quello che vuole. Grazie al cielo.
1: Grazie, Dani, per avermi salvata. Grazie.
0: Quello. Però, nonostante lei non era insomma appassionatissima del genere, ha indovinato ed è stata la prima a indovinare.
1: Brava, Dani.
0: Ci dai il titolo di questo film, che non è Fantozzi?
2: È Fracchia la belva umana.
0: Esatto, anzi, diciamolo come lo diceva Lino Banfi: Fracchia la belva umana.
2: Fracchia la belva umana.
0: Ecco, diciamolo come diceva lui.
1: Questo è il titolo corretto. Grande,
0: ecco.
1: Dani, brava. Sì.
0: Film del 1981. Sì. Allora,
1: Dani, che ci racconti di bello invece te per quanto riguarda la giornata di oggi?
0: Sta tornando a casa, bellissimo.
1: Quindi basta, finito. La parte brutta è andata.
2: Sì, okay. Sì, sì. Diciamo che la parte è andata. Sì, adesso sono a casa, un po' di radio, un po' di musica. Un attimo e poi si ricomincia.
1: Certo, perché uno dice sai, ho finito di lavorare, quindi tutta pace, no, in realtà.
0: Ma sei sul raccordo oppure hai superato questa?
2: No, superato.
0: Ah, okay.
2: Sono proprio a casa adesso.
0: E allora da questo momento in poi tutta discesa.
2: Sì, assolutamente.
0: Dai.
2: sicuramente.
0: Bene, Dani, grazie, è stato un piacere parlare con te.
1: Ciao Dani, ti abbracciamo
2: grazie
1: forte.
2: Anche per me.
0: E allora buon viaggio e buon lavoro anche per domani.
2: Grazie mille anche a voi, buona
1: Ciao,
2: giornata.
1: Buona serata.
0: Grazie. Si gioca anche domani alle 16.
1: E a John Tonacci, you and me.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
12: Ops.
10: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops!
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
15: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: This Love, Maroon 5, siete su Radio Subasio, è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Già che hai quell'aggeggio in mano.
2: A Roma ormai non vendono più posti auto, vendono direttamente stati emotivi.
1: Sapevo
0: ci ridi?
1: Io. No, perché vicino a Piazza Navona, spiego perché sì. Sennò, vicino a Piazza Navona è stato messo in vendita un posto auto moto di appena 12 metri quadri. Vuoi sapere qua quanto?
0: Ma sì, dai, sarà un prezzo abbordabile. Sarà abbordabile, che so, 30.000 euro.
1: 30.000.
0: 40.000 euro.
1: Te lo dico.
0: Vai.
1: 260.000 euro. 260.000 euro. E attenzione, non è un box, è un angolo in una rimessa condivisa.
0: Ma perché? Ma parcheggio a Latina e vado a piedi, ma chi se ne frega, per carità. Cioè, 260.000 euro per parcheggiare. Cioè, tu non compri il posto, compri la pace interiore.
1: Sì, esatto, quella lì. E il dato pazzesco è proprio il fatto che stiamo parlando di oltre 20.000 euro al metro quadro.
0: Certo.
1: Cioè, più o meno come un immobile di super lusso.
0: Certo, mi ci compro un artico, diceva un mio amico.
1: Cioè,
0: che poi uno dice, no, vabbè, sarà un caso isolato. No, perché sempre in centro un altro posto auto di 12 metri quadri è in vendita a 205.000 euro.
1: Questi sono matti. Ma siamo fuori di testa.
0: Sono i prezzi di mercato.
1: Ho capito. Questo vuol dire che a Roma ormai trovare parcheggio non è più un problema di viabilità, è proprio un tema patrimoniale.
0: Certo. Altro che in garage, qui siamo al cavò con strisce per terra. E vai.
1: La cosa poi buffa, neanche troppo buffa, è che tutto questo racconta benissimo una città dove parcheggiare in centro è diventato un lusso da pochi, non un'esigenza normale.
0: Vabbè,
1: no?
0: Insomma, dai, diciamolo, a Roma ormai non sogni più la casa con box, sogni direttamente il box, se poi c'è pure la casa, meglio.
1: Ma scusa, cioè, se io parcheggio in un posto dove non potrei parcheggiare, mi fanno la multa, facendo un conteggio, no? Facciamo quel conteggio, a quanto ammonta una multa? No, voglio dire, mi conviene pagare le multe ogni giorno.
0: No, aspetta, idea.
1: Cosa?
0: Ti compri il posto auto.
1: Sì.
0: Parcheggi.
1: Sì.
0: Abbassi i sedili e dormi lì.
1: Può essere, sì, hai comprato casa, giusto?
0: È ancora più facile.
1: Esattamente.
0: No?
1: Sì, mi sa che è la soluzione.
0: Con angolo cottura sul bagagliaio.
1: Esatto. Ciao.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Siamo vicini alle 17. Di cosa si parlerà nel corso della prossima ora?
1: Parlerà di soldi.
0: Wow.
1: Sì, di come gestire le finanze quando si è in coppia. Mm. Soprattutto non sposati, no? Magari okay. È una convivenza o un rapporto tra due fidanzati. Che si fa? Si divide 50 e 50 le spese in base a quello che guadagna chi? Cioè se uno guadagna di più deve pagare di più, come funziona?
0: Okay.
1: No, perché insomma c'è chi dice che non è giusto fare metà e metà, perché magari c'è la persona che guadagna meno, poi insomma no, rimane con poco e niente.
0: Una cassa comune potrebbe
1: essere. Cassa comune, sì. No, poi ovviamente il discorso lo ampliamo ai matrimoni, certo. Anche lì il discorso, no? Conto comune o conto separato? Voi cosa ne pensate? Qual è la vostra scelta?
0: Come sempre 348-075-8060, poi fra poco vi daremo anche l'IBAN della Giuliani.
1: Certo che sì, ma guarda, su.

0: Italiani morti durante un'immersione. Domani le operazioni per riportare in superficie gli ultimi due. I soccorritori confermano che le quattro salme erano insieme in un punto remoto della grotta che stavano esplorando. Un rapido ritorno al libero e sicuro transito attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto sono imperativi, è quanto si legge nel comunicato conclusivo del G7 Finanze di oggi a Parigi. Trump intanto sospende nuovi raid sull'Iran, in corso seri negoziati, le sue parole. Stiamo esaminando la richiesta dell'Italia sulla sospensione del patto di stabilità per l'energia. Così il commissario europeo Dombrovskis, il ministro Giorgetti, lavoriamo all'estensione dello sconto sulle accise, ma senza la sospensione è una strada difficile. Il GIP convalida l'arresto di Salim al-Kudri, il 31enne che sabato ha travolto con l'auto diverse persone a Modena. Confermata anche la custodia cautelare in carcere. L'uomo, parlando con il suo avvocato, commenta: è giusto che sia così, mi dispiace davvero per quanto accaduto. Per l'omicidio di Ilaria Sula nel marzo 2025 la procura di Roma chiede l'ergastolo per l'ex fidanzato Mark Sampson, il giovane reo confesso accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Dopo averla stordita di pugni e accoltellata l'aveva poi gettata in un dirupo. Giro d'Italia dopo due giorni di riposo in corso, la decima tappa sulla tratta Viareggio Massa, il padrone della crono è al momento Filippo Ganna in prima posizione con ampio vantaggio. Attesa per i tempi di Vingegaard e della maglia rosa Eulalio, partiti da circa mezz'ora. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Martina Amghi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Mercoledì, tempo inizialmente soleggiato, salvo la presenza di nubi basse su Sardegna, nord occidentale, alta Toscana e Calabria tirrenica, e un po' di nuvolosità anche tra est della Lombardia e Triveneto. Nel pomeriggio, aumento della nuvolosità sui monti con isolati rovesci o brevi temporali su Alpi e Prealpi, centro orientali e alto Veneto, più sporadici nell'Appennino centro meridionale. Temperature massime quasi ovunque in rialzo. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve.
5: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo due prodotti Luxury.
14: E teniamo lo scontrino.
15: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
0: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Prontissimi anche oggi, buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani saremo insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti a regalarvi tanta musica anche oggi. Subito la collection c'è la Bertè.

E la luna bussò Loredana Bertè su Radio Subasio. Negli ultimi mesi anche qualche quotidiano italiano ne ha parlato. In Francia soprattutto si è acceso un dibattito su una cosa che per anni nelle coppie di fidanzati o conviventi è sembrata quasi scontata, quasi automatica, cioè dividere tutto al 50%. Però molti fanno notare che quel sistema non è sempre equo. Poi nel corso di quest'ora cercheremo di approfondire, cercheremo anche di capire quali potrebbero essere i pro e i contro, quali potrebbero essere anche le alternative. Secondo voi, nelle coppie di fidanzati o conviventi, il 50 e 50 è davvero il sistema più giusto oppure no? E per le coppie sposate, per esempio, perché ampliamo anche alle coppie sposate, come è meglio gestire i soldi? Avere tutto in comune o conti separati? Voi nella vostra esperienza personale, se siete in coppia, magari semplicemente conviventi o siete sposati, come gestite le finanze e la divisione delle spese e come è meglio fare, quali sono i pro e i contro delle strade, insomma, che avete davanti? 348 075 80 60, come sempre su Radio Subasio, vi leggo e vi ascolto.

Tiziano Ferro su Radio Subasio. Nelle coppie è giusto dividere le spese 50 e 50, perché molti fanno notare che quel sistema non sempre è davvero equo, perché se per esempio uno guadagna molto più dell'altro, oppure se uno dei due ha sacrificato tempo, carriera e stipendio per occuparsi di casa, figli e carico familiare, pagare esattamente la stessa cifra pesa in modo molto diverso. Facciamo un esempio: se le spese mensili sono 2000 euro e due persone ne pagano 1000 a testa, ma uno guadagna 3000 e l'altro 1500 euro, alla fine del mese il primo si ritrova con 2000 euro e il secondo con appena 500, quindi non è proprio... E poi c'è anche il cosiddetto effetto valanga, cioè chi guadagna meno spesso finisce per adeguarsi al tenore di vita del partner che guadagna di più, per esempio nelle vacanze, nelle uscite, nelle scelte quotidiane, quindi spende molto più di quanto sceglierebbe di fare autonomamente. Dall'altra parte però c'è anche chi difende il 50 e 50 e dice: però attenzione, se una persona guadagna di più non per forza deve anche pagare di più, no? Perché le spese comuni, secondo questo ragionamento, si dividono a metà e quello che resta dello stipendio di ciascuno resta personale. Cioè, in pratica, io posso anche guadagnare di più, ma non per questo devo compensare economicamente l'altro. Secondo voi, nelle coppie di fidanzati o conviventi, il 50 e 50 è davvero il sistema più giusto oppure no? È più corretto fare tutto a metà o dividere in proporzione a quanto si guadagna? E poi naturalmente allarghiamo il discorso anche alle coppie sposate. Come gestite i soldi voi sposati? Avete tutto in comune, conti separati? 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto tra poco.

0: Leoni su Radio Subasio. Le spese di coppia quando non si è sposati, no? Da conviventi, da fidanzati, devono essere divise 50 e 50. Qual è la strada migliore? Oppure proporzionate allo stipendio di ciascuno dei due partner?
1: Noi per tanto tempo siamo una coppia sposata con figli. Per tanto tempo abbiamo fatto un po' come veniva. Io pagavo questo e lui pagava quello. Adesso stiamo monitorando da circa un anno e abbiamo iniziato con queste app, nel nostro caso Tricount, a dividere esattamente a metà le spese, in modo tale da gestire in modo uguale, indipendentemente dal nostro stipendio, perché poi quello che rimane, rimane come autonomia personale e quindi per spese nostre, però le spese di famiglia e tutto quello che riguarda la gestione della casa, dei figli e di tutto il resto viene diviso perfettamente a metà.
0: Beh, mi sembra equilibrata come cosa. C'è anche Marta di Firenze che dice: io e mio marito abbiamo un conto comune per le spese della casa, della famiglia, tutte le spese che riguardano magari le riparazioni, e poi due conti separati per le spese personali di ciascuno dei due. Quindi questa potrebbe essere, insomma, un'altra strada. Ovviamente il discorso è diverso se si è sposati o se si è conviventi, ma raccontateci un po' voi come avete deciso di gestire la cosa. Quando si tratta di soldi è sempre delicato. 348 075 8060, vi leggo e vi ascolto ancora.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa, mero bel mestiere?
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

Radio Subasio c'è una nostra amica che ci scrive al 348 075 80 60 a proposito delle spese in coppia, come gestirle. Dice: io e mio marito dividiamo le spese, ma lui paga più, di più, perché guadagna di più. E poi c'è da dire che comunque la casa è al 70% sulle mie spalle, lui comunque aiuta quando gli dico fai questo fai quello, quindi è una giusta divisione. Poi se parli, dice, con mio padre e mia madre, che hanno quasi 80 anni e sentono che facciamo questi discorsi, gli viene il pelo dritto, perché loro sono di quelli col conto in comune e non hanno mai fatto questi ragionamenti, perché poi in effetti il confronto ti fa capire come era diverso una volta, no? Le generazioni di una volta, matrimonio uguale conto in comune, cioè non si discuteva. Oggi invece l'individualità in qualche modo viene difesa nel matrimonio, anche quella economica. Voi che ne pensate? Coppie sposate, come gestite le finanze? Coppie non sposate, come le gestite? 50 e 50 oppure no? 348 075 80 60 su Radio Subasio, il nuovo Ermal Meta, calma.

0: Il cielo d'Irlanda, Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Si parla di gestione economica e finanziaria nelle coppie conviventi o anche sposate. Come si fa? Divisione equa, 50-50, conto in comune, conto separato?
1: Per noi, me e mio marito, 11 anni di convivenza, più di 30 di matrimonio, la regola d'oro è stata far sì che nessuno dei due si sentisse a disagio nel dover o non poter contribuire alle spese di casa e a quello che ci competeva. Conti separati, prima partita IVA lui, ora partita IVA io, e anche attenzione a quello che effettivamente ciascuno di noi può contribuire, quindi non soltanto denaro, ci sono tante cose con cui si contribuisce in una coppia.
0: Certo.
1: E quindi abbiamo scelto una strada in cui quando uno può contribuisce, se non può prende il suo posto e andiamo avanti.
0: Ci sta.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Io dopo 10 anni di convivenza e 3 di matrimonio posso dire che rispetto alla mia partner, che avevo un lavoro part time, ovviamente ho sempre guadagnato di più, ma sono sempre stato il primo a cercare di non far pesare troppo le spese su di lei, sia da conviventi sia da sposati, perché le situazioni sono rimaste invariate. Ovviamente quello che spendo lo spendo per noi, per la famiglia, per i figli, quindi credo che sia giusto che se l'entrata è maggiore anche l'impegno sia maggiore.
0: Ok, quindi un bilanciamento giusto, dice.
3: Ciao, io e mio marito abbiamo un unico conto dove è addebitato di tutto, bollette, mutuo, tutto quanto. I stipendi sono diversi, però con un unico conto tutto uguale, tutto insieme, per noi va bene così.
0: Ok, perfetto.
4: Ciao, allora io sono casalinga e quindi non percepisco stipendio. Sono sposata, lavora mio marito e abbiamo 2 tesserine che gestiamo in base alle nostre esigenze, comunque le esigenze della famiglia, ci mancherebbe. Il conto è uno, ripeto, lo stipendio è uno e quindi forse è anche per questo che è più semplice la nostra gestione. Ci troviamo bene, non abbiamo avuto ad oggi grossi problemi, anzi ci troviamo abbastanza d'accordo su tutto.
0: Meno male.
4: Spero di non averne in futuro, ecco.
0: Beh, anche la fiducia, riflettevo su questo, no? La fiducia fa molto anche in questo senso, soprattutto per chi non ha un reddito proprio, quindi sperando che la fiducia non venga mai tradita.

0: Taylor Swift su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Trump rimanda l'attacco all'Iran, spero per sempre. In corso negoziati seri, ma Teheran ha al massimo 2 o 3 giorni di tempo, le sue parole. Intanto fonti della NATO affermano che alla prossima ministeriale in Svezia gli alleati chiederanno maggiore prevedibilità agli Stati Uniti sul numero di truppe di stanza in Europa. Erano tutti insieme in una parte remota della grotta che stavano esplorando i corpi di 4 dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Oggi recuperate le salme di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Domani le operazioni per riportare in superficie le ultime 2. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroghe al patto di stabilità. Dall'Europa il commissario Dombrovskis prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. A breve lo sbarco in un porto israeliano degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dallo Stato ebraico a largo di Cipro. Tra loro 27 italiani che riferiscono l'uso della forza da parte dei militari, sarebbero stati sparati proiettili di gomma. Tajani chiede verifiche urgenti. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Sampson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate celandone il corpo in un sacco gettato in un dirupo. Contestata l'aggravante della premeditazione. Tennis, cattive notizie per Carlos Alcaraz. Dopo Madrid, Roma e Parigi, lo spagnolo deve saltare anche Wimbledon per l'infortunio al ginocchio. Giro d'Italia, nella crono Viareggio Massa si impone Filippo Ganna. Eulalio arriva con quasi 5 minuti di ritardo ma mantiene la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, non le mie sono.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Toscana troviamo code lungo la 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. C'è un veicolo fermo sul tratto laziale della 1 allo svincolo di Colleferro per chi proviene dalla capitale. Sulla A25 la Torano-Pescara segnalata una perdita di carico tra Pescino e Cocullo verso il capoluogo abruzzese. Un ripristino da incidente in corso sulla A14 all'altezza del Laccio, fanno raccordo per Fossombrone. C'è una perdita di carico sulla A16 la Napoli Canosa tra Cerignola e Alaccio con la 14 Bologna Taranto. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 113 la settentrionale Sicula con controllo di polizia tra 7 km dopo l'incrocio Capo d'Orlando statale 116 e 3 km prima dell'incrocio Torrenova. ANAS ricorda, in auto assicura il tuo bambino al seggiolino, che il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
6: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Il pesto Tigullio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità.

0: curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Le 18 e 6 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme vi regaliamo un'altra ora piena di successi, piena di musica e la collection John

sta per avvicinare, ragazzi, e sarebbe bello avere dei rifugi per quando fa troppo caldo, perché poi succede sempre la stessa cosa: quando fa caldo gli esperti cominciano a consigliare, soprattutto agli anziani, non uscite di casa nelle ore più calde. E allora, se magari qualcuno volesse uscire così anche solo per distrarsi un po', per passare un po' di tempo, o magari perché a casa patisce il caldo lo stesso, sarebbe bello se ci fossero questi rifugi. Vi anticipo che alcuni paesi hanno avuto questa idea, hanno creato proprio dei rifugi appositi per quando fa troppo caldo. Vi racconto tutto tra poco su Radio Subasio, subito anche The Colors.

A proposito di fuoco, il grande caldo si avvicina e c'è un tema di cui parliamo pochissimo in realtà, ma che riguarda tutti. Dove si va quando fuori si boccheggia davvero? Perché il caldo estremo, lo sappiamo, può diventare un rischio serio soprattutto per le persone fragili, gli anziani, persone sole. E in altri paesi, come per esempio la Spagna, stanno lavorando sui cosiddetti rifugi climatici, cioè biblioteche, mercati, centri sportivi, spazi pubblici gratuiti dove trovare fresco durante le ondate di calore. In Italia qualche esperienza positiva c'è, da Bologna a Firenze, passando per Modena, però diciamo che restano iniziative sparse, locali, non è una vera rete nazionale. E questo è il problema, cioè finché il caldo lo trattiamo come una semplice seccatura estiva, arriviamo sempre tardi, perché l'aria condizionata privata non può essere l'unico piano. E forse una città moderna si vede anche da questo, no? Cioè se protegge le persone quando fuori l'estate smette di essere estate e diventa una prova di resistenza. E quindi direi più rifugi climatici per tutti.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Ah, dai ragazzi.
2: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3,99 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Nella vita ci sono tanti atti di coraggio che uno può dover fare. Ce n'è uno in particolare che consiste nel non fare nulla. Eh sì, tra poco ne parliamo su Radio Subasio.

Wannabe Spice Girls su Radio Sobasio. C'è chi adesso rivaluta una pratica, ma che te lo dico a fare, rivoluzionaria, ma sconvolgente, quasi illegale. Non fare niente, o meglio, staccare davvero per un giorno o due dalla routine, dal lavoro, dalle incombenze, da quell'ansia produttiva per cui se non stai facendo qualcosa ti senti in colpa. E ci sono degli studi proprio da cui emerge che prendersi 24 o 48 ore di vero distacco aiuta il sistema nervoso, abbassa lo stress e migliora perfino sonno e umore. Ora, attenzione però, perché non vuol dire passare il weekend a fissare il soffitto in modalità vegetale, e basta interrompere il ritmo. Cioè non riempire anche il riposo di compiti, obiettivi e prestazioni, perché è vero, abbiamo l'abitudine di fare questo anche quando siamo magari in vacanza e cominciamo a fare una lista di cose da fare, per cui ci viene l'ansia da prestazione anche lì. Quindi forse ogni tanto il lusso vero è avere il coraggio di non fare niente senza sentirsi inutili. Ma io sinceramente mi sento molto coraggiosa sono quasi un'eroina. Non sempre, quando c'è bisogno divento veramente un'eroina. Su Radio Sobasio, Maria Antonia.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre, legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando

partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Senza fare sul serio, c'era anche Malika Yan nella serata di Radio Subasio, mentre vi accompagniamo ovunque voi siate. Se siete soprattutto a quest'ora della sera in movimento sulle strade e autostrade italiane, vi accompagniamo anche con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Piero Mancino su Radio Subasio ci portano alle breaking news di TG Com 24, sono le 19.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Teheran ha 2 o 3 giorni di tempo per fare un accordo, al massimo all'inizio della prossima settimana. Così Trump, che sostiene di aver sospeso i raid previsti per oggi in quanto sarebbero in corso negoziati seri, poi smentisce i sondaggi. La guerra in Iran è molto popolare.

0: Secondo un'ipotesi, gli esploratori sarebbero stati risucchiati dalla corrente. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroga al patto di stabilità. Dall'Europa al commissario Dombrovskis, prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Samson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate. Contestate l'aggravante della premeditazione e l'occultamento di cadavere. Tennis, Alcaraz salta anche Wimbledon per l'infortunio rimediato a Monte Carlo. Sto molto meglio, ma non sono pronto per giocare. Lo spagnolo non ha gareggiato a Madrid e Roma e non sarà nemmeno a Parigi. Giro d'Italia, nella crono via Reggio Massa vince Filippo Ganna e Eulalio resta maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non
1: sì, ma la nostra qualità.
2: No, certo.
1: Eh beh, ma i nostri controlli.
2: No, no, no,
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona serata da Martina Amghi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Mercoledì, tempo inizialmente soleggiato, salvo la presenza di nubi basse su Sardegna, nord occidentale, alta Toscana e Calabria Tirrenica e un po' di nuvolosità anche tra est della Lombardia e Triveneto. Nel pomeriggio, aumento della nuvolosità sui monti con isolati rovesci o brevi temporali su Alpi e Prealpi, centro orientali e alto Veneto, più sporadici nell'Appennino centro meridionale. Temperature massime quasi ovunque in rialzo. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
7: Radio Subasio.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo due prodotti Luxury
17: e teniamo lo scontrino.
18: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
20: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
19: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
22: Carrefour.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
22: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale, ricco di proteine.

0: Vitamine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame Cacciatore Italiano. Una fetta tira l'altra.
1: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
2: 6 minuti dopo le 19, buona serata a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani insieme anche nel corso di questa nuova ora, pronti anche per la collection, c'è Raff, cosa resterà?

Joliet e ultimo su Radio Subasio. Vi racconto la storia di questa donna, questa signora di 65 anni che è tornata all'università e a sentirla sembra pure più contenta di certi ventenni al secondo appello. Si chiama Tiziana, passa le giornate tra lezioni e biblioteca, racconta che adora i suoi compagni di corso, beve spritz con loro e gira gli appunti a tutti. Ed è una notizia che ci piace molto, non tanto per la solita retorica del non è mai troppo tardi, no? Che ormai la usiamo per qualunque cosa, ma perché racconta che a volte si ricomincia non tanto per riempire il tempo, ma perché si ha proprio ancora voglia, si ha ancora fame di vita. E questa è la cosa che ci piace molto. E la cosa bella in questa storia è che i ragazzi non la vedono come un corpo estraneo, cioè lei non vive il divario di età come fosse un muro, e alla fine l'università torna a essere quello che dovrebbe essere sempre, insomma un posto dove sì, è vero, si va per imparare, ma anche dove ci si incontra, dove, perché no, ci si diverte anche, no? Si fanno nuove amicizie, qui insomma altro che fuori tempo massimo, come si suol dire, qui siamo fuori pregiudizio, che è molto meglio. Brava Tiziana, continua così. C'è Irama su Radio Subasio, è tornato, questo singolo nuovo si chiama Cabana.

0: Marmellata 25, Cesare Cremonini su Radio Subasio, ma buona serata a voi, soprattutto se siete ancora in ufficio o state per andare via, se magari l'avete anche già lasciato da un pezzo l'ufficio. La domanda è come lo avete lasciato questo ufficio, cioè come vi vedete se vi guardate allo specchio? No, è una domanda strana, lo so, ma vi spiego perché ve lo chiedo, perché pare che ci sia questa nuova tendenza adesso, cioè non so se capita anche a voi, di arrivare in ufficio con i capelli a posto, la pelle decente, l'idea di essere una persona ancora presentabile, poi arriva a metà giornata, ti guardi allo specchio e sembra che qualcuno ti abbia tolto luminosità, elasticità e speranza. Adesso sui social la chiamano Office Air Theory, ma al di là del nome social, il punto è che tra luce artificiale, aria condizionata, ore al computer e postura da scrivania, qualcosa cambia davvero durante la giornata. La pelle diventa più secca, la faccia più stanca, l'umore più spento, e quindi insomma alla fine altro che skincare serale delle 18.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Cucina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: È incredibile davvero come i neonati riescano a percepire chi hanno davanti e lo capiscono e lo dimostrano anche attraverso il tempo che impiegano per guardarti. Vi spiego tutto tra poco.

Jennifer Lopez su Radio Subasio. C'è una ricerca che dice che anche i neonati molto piccoli tendono a soffermarsi di più sui volti che gli adulti considerano più attraenti. Ora, detta così, sembra quasi crudele, no? Come se uno nascesse già con la giuria in testa. In realtà gli studiosi spiegano che non c'entra assolutamente nulla il giudizio estetico come lo intendiamo noi, cioè i neonati sarebbero più attratti da certi schemi visivi, da facce più simmetriche, più equilibrate, più facili da elaborare per il cervello. Quindi no, il neonato non sta dicendo questo sì, questo no, questo sì, questo no, non è già lì a fare il casting. Però la notizia resta in qualche modo interessante, curiosa, perché ci ricorda che una parte di quello che noi chiamiamo bellezza forse non è solo cultura, filtri, moda, ma ha radici molto più profonde. Cioè, ancora prima di parlare, pare che l'occhio qualcosa l'abbia già capito, soprattutto l'occhio del neonato, che capisce tutto subito.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Tramonti a Nord-Est, Elisa su Radio Subasio, mentre ci avviciniamo anche stasera al 3 per te. Dopo l'informazione suoneremo le tre canzoni più importanti della vita di qualcuno di voi, tre canzoni scelte che noi vi faremo sentire una dietro l'altra senza interruzione.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: La musica di Beyoncé su Radio Subasio, siamo pronti quasi per il 3 per te, quindi state lì perché tra poco conosceremo il protagonista o la protagonista di questa sera. Subito l'informazione, breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Gerry Romano. Fermati 29 italiani della flottiglia, tra cui un deputato 5 Stelle, che accusano contro di noi proiettili di gomma. Così gli attivisti, ancora violenze di Israele. Con le mani in alto, i partecipanti alla missione navale pro Gaza hanno implorato di non sparare, dicendo è un attacco all'umanità. Nei primi 4 mesi del 2026 gli sbarchi di migranti nell'UE sono diminuiti del 40%, lo rileva Frontex, agenzia europea di frontiera e costiera, cali fino al 70% sulla rotta spagnola. Tra i motivi, accordi con gli stati di partenza. Nel 2025 già ci fu una riduzione del 25%. Alle Maldive recuperati 2 corpi dei 4 sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali, quelli del ricercatore Gualtieri e della professoressa Montefalcone. Le operazioni del team finlandese riprenderanno domani. Era stata già portata a galla la salma dell'istruttore Benedetti. L'attentatore di Modena, oltre all'università, scrisse anche alla base alleata di Camp Darby in Toscana. Così illegale, voleva sapere come sarebbe stato arruolarsi. Il GIP convalida l'arresto di El Kudri, i PM non procedono per terrorismo. L'annuncio di Trump, ero a 1 ora dal bombardare l'Iran, ma sono in corso seri negoziati. Lo stop dopo la richiesta dei paesi arabi. Putin vola da Xi Jinping in cerca di garanzie. Sullo sfondo il gas, la Casa Bianca e Zelensky che attacca. Soggetti USA fanno affari in Crimea. Tennis, Alcaraz getta la spugna, non giocherò neanche a Wimbledon. L'annuncio del numero 2 ATP, la guarigione procede bene, ma non sono ancora pronto e l'infortunio al polso diventa un caso. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strada, autostrada. I lavori sono segnalati lungo la A14 tra Vasto Sud e Termoli per chi è diretto verso Bari, perdita di carico sulla diramazione A14 per Ravenna, tra Ravenna San Vitale e la statale 16 Adriatica verso Ravenna. Ci sono lavori sulla A12 in Liguria tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Code invece per traffico intenso in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Secondigliano, raccordo A1, Capodichino e Corso Matta per chi è diretto verso Pozzuoli. Sulla 1 c'è un veicolo in avaria che provoca code tra Allaccio con la 22 e Reggio Emilia in direzione Milano. Una perdita di carico segnalata sulla 14 tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Ultima segnalazione che ci porta in Basilicata sulla statale 407 Basentana con rallentamenti all'incrocio stazione di Albano di Lucani in direzione incrocio metapunto statale 106 Ionica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Devi trovare un 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Buona serata a tutti su Radio Subasio. Tra pochissimo ritorna il 3 per te. Come sempre stiamo per suonare le più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection Simple Minds e Live and Kicking.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E questo è il 3 per te, l'appuntamento che tutte le sere ve le suona le canzoni più significative della vostra vita. Anche stasera stiamo per farlo e stiamo anche per conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera, colui o colei che ha scelto tre canzoni che sta per ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Questo è quello che facciamo tutte le sere, quindi prenotatevi, lo dico agli altri, questo è il momento giusto. Se avete voglia di ascoltare le tre canzoni più importanti della vostra vita, richiedetele adesso chiamando lo 075 80 60, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Alessandro.
0: Città:
2: Viterbo.
3: Splendida cittadina del Lazio settentrionale, situato a 326 metri sul livello del mare. Viterbo si sviluppa alle prime pendici dei Monti Cimini, protendendosi ad occidente verso l'ultimo lembo della pianura maremmana.
0: Età:
2: 52.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono operaio addetto ai servizi generali.
4: Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro.
0: Segno zodiacale:
2: Cancro.
0: Altezza:
2: 1,90.
5: La Madonna.
0: Occhi:
2: marroni.
0: Capelli:
2: corti corti.
6: Che diavolo hai fatto ai capelli?
0: Quale personaggio di un telefilm vorresti essere?
2: Topolino.
7: Udite, udite! Sua Altezza Reale, il principe Topolino e il suo cucciolo reale Pluto.
0: Sei fedele?
2: Sì.
0: Segni particolari?
2: Nessuno.
8: Sulla sua carta d'identità c'è scritto: segni particolari? Tutti.
0: Una frase nel tuo dialetto.
9: Io sono viterbese. Ma che si goio?
10: E un giorno piglio la macchina, mi vo a Viterbo. E poi che ci fa a Viterbo? Che magari lì mi chiamano anche lo straniero. Allora io resto qui e quando viene uno di Viterbo e lo chiamo io lo straniero.
0: Tre persone che vuoi salutare.
9: I miei figli Francesco e Chiara, mia madre, mio fratello e praticamente la mia compagna Elisabetta.
0: Le tre canzoni della tua vita.
9: Fulminacci, Stupida avventura. Emma Riccomi, Vacci piano. Elodie e Marrakesh, Margarita.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Emma Ercomi, Vacci Piano su Radio Subasio, a chiudere Tre per te di Alessandro di Viterbo. Alessandro ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Fulminacci, Stupida Sfortuna, prima ancora Elodie con Margarita e Marrakesh. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi ascoltare le tre canzoni più significative della propria vita. Richiedetele ancora adesso, prenotatevi, siete ancora in tempo, chiamatelo 075 80 60, oppure cliccate nella sezione dedicata al 3 per te che trovate sulla nostra app, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
8: Ah già, solo fango.
7: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Noi esseri umani ci lamentiamo sempre dello stress, che effettivamente ci creano un pochi problemi, ci fa vivere malissimo, ma lo stress non è solo un problema nostro, è anche un problema delle piante. Tra poco parleremo anche di questo, se avete il pollice verde su Radio Subasio. Subito, Paola Turci, Vita Mia.

One Direction, Night Changes su Radio Subasio. Lo stress non rallenta solo noi, lo dicevamo prima, a quanto pare anche le piante, quando capiscono che qualcosa non va, nel giro di pochi minuti frenano la crescita, e non perché decidano di farlo, perché attivano una specie di modalità sopravvivenza, cioè sostanzialmente appena percepiscono un pericolo o una condizione difficile, cambiano chimica interna e bloccano una parte del processo che le farebbe crescere normalmente. C'è di mezzo una molecola dal nome impronunciabile, non ci provo nemmeno, ma il concetto è chiarissimo: la pianta sotto pressione smette di investire sull'espansione e pensa prima a salvarsi la pelle, o meglio le foglie in questo caso.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Giovanotti, Bella su Radio Subasio, mentre tra pochissimo, a proposito di belle, arriverà Roberta Reversi che vi accompagnerà sino alla mezzanotte, poi per un'ora d'amore alle 22:30, come sempre, subito Gaia, Bossa Nostra.

0: nice. Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, l'uomo che ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto sabato a Modena. I magistrati non hanno contestato al giovane l'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno la premeditazione, confermata invece per El Kudri l'accusa di strage e lesioni gravissime. La tragedia avvenuta alle Maldive, il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacal, e della ricercatrice Oddenino. Intanto la procura di Roma sta indagando per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche gli italiani a bordo della Safari Boat Duke of York. L'economia, i partecipanti alla riunione del G7 a Parigi hanno chiesto di riaprire Hormuz e porre fine alla guerra in Iran. L'imperativo è un rapido ritorno, dicono, la libera e sicura circolazione attraverso lo stretto e una soluzione duratura del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump intanto, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran: 2 o 3 giorni, dice la Casa Bianca, tempo aggiuntivo ai negoziati auspicato dal Qatar. Gli sforzi diplomatici del Pakistan richiedono più tempo, dicono dall'Emirato. Dal Mediterraneo, spari della Marina israeliana sulla flottiglia, a denunciarlo gli stessi attivisti che precisano 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani ha chiesto che Israele garantisca l'incolumità dei connazionali coinvolti. Un'ultima notizia che riguarda il calcio con i playoff di B. Monza e Juve Stabia sono sullo 0-0 al termine del primo tempo nel match di ritorno per accedere alla Serie A. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a 1 metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Avete capito qual è il titolo?
12: Condotto da Enrico Vita.
11: Avete capito qual è il titolo?
12: Condotto da Enrico

con la collection delle 21 si apre questa nuova parentesi da vivere insieme qui su Subasio con Roberta Reversi e Anna Ox, Fausto Leali, Ti lascerò.

Ti lascerò a Nox a Fausto Leali, 1989, questo successo, ti lascerò qualcosa di bellissimo, un momento da vivere insieme al vostro cuore, insieme ai vostri sensi che saranno, per così dire, stuzzicati dalla buona musica di Radio Subasio e spero anche dalla mia voce. Roberta Reversi con voi fino a mezzanotte. Vi ricordo che alle 22:30, a proposito di sentimento, di cuore, di amore, avremo il nostro consueto appuntamento con Per un'ora d'amore fino a mezzanotte, per cui preparate le vostre note d'amore, le vostre dediche e soprattutto incominciate a pensare a quali sono le canzoni che vi piacerebbe ascoltare, che vi piacerebbe dedicare. Arriveremo però alle 22:30

30 con una modalità che ormai conoscete benissimo, ascoltando la nostra buona musica e parlando insieme di un argomento che ci interessa un po' a tutti. Intanto con i Pinguini Tattici Nucleari abbiamo questo loro ultimo singolo, ce l'ascoltiamo insieme su Subasio, si chiama semplicemente Sorry, Scusa, Lo Siento.

Mi ami, non mi ami, sembra quasi di sfogliare la margherita. Grazie a Giorgia per questa bellissima interpretazione. Allora parliamo un po' dell'argomento che tratteremo questa sera insieme. Sul placeholder partner si sente sempre più spesso parlare di placeholder partner, cioè una persona tenuta accanto nel presente ma non scelta davvero per il futuro. È una dinamica che può essere difficile da riconoscere, perché spesso la relazione in superficie sembra funzionare, cioè ci si frequenta, ci si sente, magari ci si vuole anche molto bene, eppure manca qualcosa di decisivo, cioè manca una direzione chiara, manca un investimento reale, manca la volontà di costruire. E secondo gli esperti alcuni segnali possono far pensare a questa condizione, cioè si parla poco o niente del futuro, non si viene integrati nella vita dell'altro e il partner sembra lasciare aperte altre possibilità e alterna momenti di vicinanza a fasi di freddezza o scarso impegno. E una parte del dibattito collega questo fenomeno anche alla cultura del dating moderno e alle app di incontri che, diciamo così, ci deconcentrano da quella che potrebbe essere una coppia tradizionale. L'idea è che quando le alternative sembrano infinite, impegnarsi davvero possa diventare più difficile. Anche voi la vedete così? Però ridurre tutto alle app sarebbe semplicistico, perché non tutte le difficoltà relazionali nascono dalle app. A volte il nodo potrebbe essere semplicemente la paura dell'abbandono, la difficoltà a tollerare l'intimità, il timore di perdere autonomia dentro ad un legame stabile. In questi casi l'affetto può anche esserci, ma non basta a sostenere una scelta piena. E anche per voi essere tenuti accanto non è la stessa cosa che essere davvero scelti? Avete esperienze personali da raccontarci? 348 075 8060, vi aspettiamo con un vocale o magari con un semplice messaggio, purché ci diciate la vostra. Intanto One Republic con Secrets su Subasio.

Al suo giocala su Subasio, 21 e 26 in questo istante. Allora, siete lì a rispondere al nostro 348 075 8060, la domanda che vi ho fatto riguardo il placeholder, il placeholder partner, che sarebbe praticamente questo partner che ci tiene accanto, ma non ci sceglie sostanzialmente, né per la vita, né per essere presentati agli amici, né per costruire qualcosa di serio. Voi avete vissuto un'esperienza di questo genere? Siete stati gli autori di questo fenomeno? Siete stati quelli che lo hanno subito? 348 075 8060, Giovanni di Tarquinia e poi Gabriele di Salerno e Paola di Roma sostanzialmente ci rispondono allo stesso modo: hanno subito questo tipo di legame, vogliamo chiamarlo così, e non è stato affatto piacevole. Queste sono le impressioni, le prime impressioni a caldo, possiamo dire, che sta suscitando il disquisire su questo argomento. Aspetto altre testimonianze, altre esperienze che potete raccontarci riguardo il placeholder. 348 075 8060. Intanto Marco Mengoni, Tom Walker, Hola.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
15: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
17: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
16: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
19: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
20: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

Chapman su Subasio 21:43. Questa sera stiamo parlando di questa cosa che a qualcuno è capitato, del placeholder partner, cioè una persona tenuta accanto nel presente ma non scelta davvero per il futuro, una relazione in superficie che sembra funzionare perché ci si frequenta, ci si sente, ci si vuole anche bene, però manca qualcosa di decisivo, manca un investimento reale, la volontà di costruire. Allora quello che io vi chiedo, se è capitato anche a voi qualcosa di questo genere, 348 075 8060, ci risponde con un messaggio Raffaele di Livorno. Raffaele ci scrive: mi è capitato di vivere una relazione di questo tipo, anche se ho fatto fatica a capire subito che c'era qualcosa che mancava, oltre la passione e anche l'amore, se vogliamo. Non c'era l'idea del domani e non era proprio quello che volevo io. Inutile dire che abbiamo chiuso definitivamente quel rapporto ballerino. Ecco, mi piace questa definizione che ci ha dato il nostro amico Raffaele, un rapporto ballerino, un rapporto che sembra che ci sia, ma in realtà, in fondo, questo rapporto proprio non c'è. Placeholder, ecco, vedi, ogni giorno se ne impara una nuova. Il campione, lui è Ermal Meta, io adoro questo ragazzo e tutte le sue canzoni. Strano.

0: Campione dei campioni è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita. Che
0: giovedì 28 maggio alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà in

Per partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

versione dei Pooh rivisitata, riarrangiata, molto ancora più bella di quanto già non fosse stata. Noi stasera siamo già alle 21:55, quindi vi ricordo che fra pochissimo avremo l'appuntamento ultimo di questa serata con l'informazione. Dicevo, stiamo parlando del placeholder partner, cioè una persona tenuta accanto nel presente ma non scelta davvero per il futuro. Una relazione che in superficie sembra funzionare, però manca veramente di sostanza. Ci abbiamo anche Saif con la sua nuovissima Tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: E con Saif siamo arrivati alle 21:59 minuti primi. Su Subasio torna l'informazione, breaking news di TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive. Il team di esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Il cadavere dell'operatore Benedetti era stato già recuperato. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, della ricercatrice Oddenino. A Modena la procura chiede la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, che ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla a bordo della sua auto sabato nella città emiliana. Secondo i magistrati il 31enne non ha problemi psichici, voleva colpire quante più persone possibili. Nel Mediterraneo, spari della marina israeliana sulle barche della flottiglia. Secondo gli attivisti, 6 imbarcazioni, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv garanzie sull'incolumità dei connazionali. La Farnesina rende anche noto che sono 29 in tutto gli italiani fermati e stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro denunciano i 5 Stelle anche il deputato Carotenuto. Il governo si attivi, dice il Movimento per liberarlo. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Credo che andremo in questa direzione, dice il titolare dell'economia Giorgetti, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Andiamo con la Spagna, svolta nelle indagini per la morte del patron del colosso del fast fashion Mango, Isa Andici, il 14 dicembre 2024 in Catalogna. Arrestato il figlio dell'imprenditore Jonathan, ora in libertà provvisoria in attesa del processo dopo il pagamento di una cauzione da 1 milione di euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: La scelta giusta è il

0: cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegliela
5: su sito e app.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegliela

0: lusso.it.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
7: Ancora buon martedì sera da Roberta Reversi nella collection della 20, delle 22, anche un grande successo del 1975 dei Pink Floyd, Wish You Were Here.

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Dimmi perché

0: Bene, lui è Alfa, il filo rosso, è una delle canzoni che amate di più, che amiamo di più, semplicemente, ed è anche una di quelle che sono tra le più scelte per quanto riguarda Per un'ora d'amore, che arriverà fra pochissimo. Noi non siamo ancora nello spazio dedicato a Per un'ora d'amore, siamo invece ancora nello spazio dedicato al nostro piacevole disquisire di argomenti vari che ci interessano un po' a tutti. Questa sera si parla del placeholder partner, cioè di una persona tenuta accanto nel presente ma non scelta davvero per il futuro, una relazione che in superficie sembra funzionare ma manca qualcosa di decisivo, manca una direzione, manca un investimento reale e la volontà di costruire, per una serie di ragioni. Quali potrebbero essere? 348 075 8060, ci raccontate una vostra esperienza o la vostra opinione. E allora c'è Elena di Roma che scrive: io lo sono stata, una farfalla che non si posava mai su nessun fiore, pur sfiorandoli tutti. E la mia era solo paura di scottarmi per amore. Quindi Elena ci sta dicendo che era lei quella che non costruiva, non guardava al domani, amava, magari c'era anche una grande passione per la persona con cui stava insieme, ma non riusciva a pensare al futuro. Ecco, spesso questo può anche essere un sintomo della paura di farsi male, come ci spiega la nostra amica. Grazie per aver partecipato. Io vi aspetto per il prossimo nostro disquisire. E lasciatemi utilizzare questi termini un po' arcaici ogni tanto, mi piacciono tanto. Che sarà per domani sera. Ovviamente, intanto i Modà su Subasio con Lasciami.
1: Lasciami. Ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Sara, Tino Daniele su Subasio 22-24, quando mancano ormai pochissimi minuti al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. E allora eccoci qui a ricordare di nuovo i contatti che vi permetteranno di essere protagonisti di questi 90 minuti dedicati al vostro cuore. Come sempre avete a disposizione il 348 075 8060, pronto a ricevere i vostri messaggi e i vostri vocali. Poi l'app di Radio Subasio con il form dedicato a Per un'ora d'amore, con il quale potrete prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera stessa o magari per una delle prossime serate. Altro contatto, redazione radiosubasio.it per le vostre storie d'amore. E poi c'è un'altra cosa che devo dirvi: se avete qualche perplessità nella scelta della canzone da dedicare, possiamo darvi una mano anche in questo. Voi andate sul sito della nostra radio, di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sicuramente ci troverete il pezzo che il vostro cuore voleva per dire tante cose. Nel frattempo, lei, Lady Gaga.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

22:31, a partire da questo momento fino alla mezzanotte siete con Per un'ora d'amore, con la compagnia ovviamente di Roberta Reversi. Come sempre siamo pronti a esaudire le vostre richieste, le vostre dediche saranno lette dalla sottoscritta, che cercherà di dare tutto il sentimento e l'emozione possibile, cioè quella che avreste dato ai vostri messaggi voi stessi. E se invece questo ardore, questa passione volete esprimerla voi, allora inviateci un vocale, e sarete voi stessi con la vostra voce a dire quello che il vostro cuore ha da esprimere. 348 075 80 60, per un messaggio o per un vocale. Poi sapete che avete a disposizione l'app di Radio Subasio e poi l'indirizzo redazione @radiosubasio.it per le storie d'amore. Intanto una bella canzone dei Bon Jovi, Always, da Roberto di Napoli per la sua Elide. Con tanto amore, questa notte tu sai che io ti sognerò, ma non solo questa notte, sarà per sempre.

se ti innamori muori. Lei è Noemi su Subasio, 22:41, tra le prime richieste della serata da parte del vostro cuore. 348-075-8060 oppure l'app di Radio Subasio per raggiungerci con le vostre dediche, le vostre note d'amore. Voglio sottolineare una cosa che dimenticate tutti. Ci piacerebbe che quando scrivete o dite i vostri nomi ci dite anche di dove siete, ecco, da dove ci state ascoltando. Per cui da Marisa a Nino potrebbe essere da Marisa di punto interrogativo, ce lo dici Marisa di dove sei? A Nino, comunque leggiamo intanto il tuo messaggio: sei tutta la mia vita, ti amo ogni giorno sempre di più. E per lui 883, come mai?

Grande classico di Per un'ora d'amore, questa che tesoro che sei di Antonello Venditti. Siamo arrivati alle 22:54 e a questo punto la dedica è da Edda per Ignazio di Palermo. Sono sempre con te e resto qui, non vado da nessuna parte, ti aspetto amore. Lei gli dedica questa nuova di Biagio Antonacci, You and Me.

E con lui, con Antonacci, siamo arrivati su Basio alle 22:58 e in Per un'ora d'amore è arrivato il momento di dedicare spazio anche alla vostra storia d'amore, una storia d'amore che potete farci arrivare tramite l'indirizzo redazione radiosubasio.it o anche come messaggio o vocale attraverso il 348 075 80 60. Questa sera scopriamo insieme la storia che ci racconta Amedeo di Firenze. Amedeo, dovete sapere che fa il libraio a Firenze e un giorno incontra Fabrizia durante un'acquazzone. Tra i due era nato un amore incredibile, profondo, unito dalla passione anche per i libri e la poesia. Ma un giorno Fabrizia gli dice che deve partire per un dottorato di 3 anni a Kyoto e che ha tanta paura che la distanza possa logorare il loro legame. La sera prima della partenza, Amedeo le regalava un taccuino di pelle con una promessa scritta sulla prima pagina: per me, per sempre. E 3 anni dopo, io ve la faccio breve, ma la storia come ce la scrive Amedeo è molto molto lunga, ci racconta con dovizia di particolari questi 3 anni. Comunque, dicevo, 3 anni dopo ritorna Fabrizia e torna in libreria con un temporale in corso, così come il primo giorno che si erano conosciuti, e dopo un primo abbraccio mostra ad Amedeo il taccuino. Sotto la promessa di lui c'è la stessa frase scritta da lei: per me, per sempre. Immaginate come finisce, i due si stringono in un abbraccio cancellando così ogni distanza. Per me, per sempre, Eros Ramazzotti.

0: www.ticketone.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
1: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: Per un'ora d'amore con Subasio.
11: 23.05, prosegue anche per questo martedì sera il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Ancora bentrovati da Roberta Reversi. È incredibile quanto il cuore abbia voglia di esprimersi e magari non trova il modo, non trova la situazione, non trova il momento. Ecco, tutto quello che cerca è qui in Per un'ora d'amore, uno spazio assolutamente dedicato a lui, in cui lui, cioè il vostro cuore, può confidarsi. Bene, 348 075 8060, questo non lo devo ricordare il vostro cuore, lo dovete ricordare voi per dargli modo di esprimere, diciamo così, il sentimento attraverso una dedica, attraverso una nota d'amore, attraverso una canzone da scegliere. E la prossima canzone scelta è legata ad una dedica da parte di Tommaso per Gianni di Sesto Fiorentino. Allora, questa bellissima canzone che è La cura di Franco Battiato, e questa è la dedica. Ti dedico questa canzone a te che ogni giorno ti prendi cura di me da ormai 5 anni. Questo nostro amore nato al lavoro, 5 anni, e spero tanti anni ancora insieme. Tuo, Tommaso, in Per un'ora d'amore. Franco Battiato, La cura.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

1984 per Spandau Ballet, I Fly For You. Quante persone, quanti ragazzi, non solo ragazzi, hanno fatto innamorare. A proposito di innamorarsi, siamo con Gianna Nannini e la dedica è da Angela di Mantova per Stefano. Prima di sentire le tue mani, io impazzisco per il tuo profumo, amore mio.

0: Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno, pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico, tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto il condizionatore, eh?
12: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
11: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: E avvicinandoci alla mezzanotte continuiamo ad ascoltare la vostra musica del cuore, le vostre dediche, le vostre note d'amore. Sarete magari voi stessi con un vocale a enunciare, no, enunciare non è un termine che va bene, sarete voi a come dire esprimere tutto quello che vi suggerisce il vostro cuore. E allora c'è Gabriele Perrori di Viterbo, questa è la sua nota d'amore. Dedicato a te, amore mio, per i nostri 2 anni di matrimonio, a te che sei la stella della nostra famiglia. Ti amo. E le dedica a Gianluca Grignani e Laura con Vuoi vedere che ti amo?

We Belong Together, Mariah Carey, in per un'ora d'amore, già le 23:45, ancora buon martedì sera, martedì ancora per poco, perché ci stiamo avvicinando velocemente alla mezzanotte, ma per un'ora d'amore prosegue, continua grazie alla dedica di Alessio di Perugia per la sua Alessia di Perugia per la sua a Emilia. Ah, stasera veramente ci avviciniamo. Ricominciamo da Alessia di Perugia per la sua Emilia. Ecco, così va meglio. Il mio cuore ha bisogno solo di te, non farlo disperare. Dagli quello che vuole, amore mio, ti prego. Prenditi cura di me, Alessandra Amoroso.

Davvero unico Riccardo Cocciante con Per lei. Siamo arrivati alle 23:59 e la mezzanotte noi la attraverseremo con The Heart, Wind and Fire e After the Love Has Gone. È arrivato il momento di salutarvi, io lo faccio con un pensiero di Franz Kafka. Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio Subasio.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni.

0: Radio Subasio.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.